Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone? Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso, che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Bella, senti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Dai, prova anche tu, bambini, provate anche voi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Bravissimo, DJ. Grazie. Buongiorno è la prima parola che diciamo quando ci svegliamo e usciamo di casa, vediamo una persona. Buongiorno, è un augurio pieno di energia. Pensa che meraviglia, DJ, augurare a tutti che sia un buon giorno. Un giorno pieno di cose belle da fare, di sorrisi, di allegria, tipo andare a scuola e incontrare compagni.
1: Sì, di andare in giro, raccogliere batterie e pile giganti.
0: Fare una passeggiata nel verde, scoprire il nome di molti alberi.
1: Oh, magari andare al cinema e sgranocchiare tanti cavetti elettrici.
0: O giocare a calcio, correre nel vento.
1: Hai ragione, mi piace questa parola. Buongiorno, è davvero una parola magica.
0: Vedi, a volte, DJ, le canzoni possono nascere da una parola bella come questa, dalla sua musicalità. Certe parole hanno già la musica dentro. Il suono di una parola è importante per scrivere una canzone.
1: No, aspetta, spiega meglio, non capisco.
0: Ok, DJ, immagina se dicessimo cattivo giorno, brutto giorno.
1: Mamma.
0: Senti come suona male.
1: Hai ragione.
0: Invece, buongiorno ha una musicalità perfetta. Buongiorno.

0: Vedi, DJ, ogni giorno può essere un giorno nuovo per fare cose entusiasmanti, come ad esempio viaggiare, scoprire nuovi posti, nuove città.
1: Sì, anche a me piace viaggiare, sai, esplorare.
0: Esplorare? Esplorare cosa?
1: Sai che c'era un mio amico, mi hai fatto venire in mente, che faceva l'esploratore?
0: L'esploratore di cosa, DJ? Oh,
1: del suo naso con le dita.
0: Del suo naso, DJ, sì. No, non si fa.
1: Lorenzo, ma quante storie per un dito nel naso, avanti lo fanno tutti, anche i bambini.

0: ci stanno ascoltando magari, sì. E anche beh, tu di la verità.
1: Beh, qualche volta capita anche a me, ok, ah, lo ammetto.
0: E poi Lorenzo, fatti dire una cosa, magari a questo mio amico piacciono le caccole.
1: Sai che anche a Tommaso piacciono le caccole.
0: E chi è Tommaso?
1: Tommaso è un bambino che ha sempre le dita nel naso.
0: Fa anche rima?
1: Questa canzone l'ho scritta per lui e oggi la voglio dedicare a te.
0: Ma come? A me? Ma pensa a te, ma...
2: Tommaso, non mettere le dita nel naso. Non mettere le dita nel naso!

0: Ah, Tommaso, non mettere le dita del naso. È simpatica questa canzone, proprio buffa. E allora, viva le caccole, dai, sì, caccole di tutto il mondo, unitevi! Ma che mi fai dire, dai? Ma è assurdo!
1: È assurdo cosa, DJ?
0: È assurdo che una canzone possa nascere anche dalle caccole!
1: Ma sì, è vero, tutto può essere uno spunto, un'idea per una canzone, anche le cose più strane e inaspettate. Vedrai le prossime puntate. Ciao DJ, ciao bambini, a presto!
0: Sì, non vedo l'ora di scoprirlo! Ciao Lorenzo, ciao bambini!
1: Ma le caccole mi piacciono perciò.
0: Ma penso a te.
1: Le dita dentro al naso metterò.
0: Vi ho visto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va, sì. Anche se non si fa, infatti. Anche se non si fa.
0: E allora bambine e bambini, mi raccomando, perciò. Invece di infilare le dita,
1: le dita
0: nel naso,
1: dentro al naso metterò.
0: Usate un fazzoletto.
1: Tutte le volte che mi va, tutte le volte che mi va.
0: Non regalatelo a vostro compagno,
1: anche se non si fa.
0: Grazie a Daniele Verde, parte tecnica. Ciao!

0: Speriamo che capiti anche a me.
1: Rai Radio Kids.
2: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
3: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
2: Che vuol dire sgamato?
3: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non so.

0: Van 07 son gong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici, se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato senza parole di Bernadette Gervais, pubblicato dall'Ippocampo. Un anno, questo è il titolo del nostro libro di oggi, è un albo alto alto e stretto. Ha un formato strano, che permette però a questo libro, non appena lo apriamo, di trasformarsi in qualcos'altro, in una finestra a due ante. Una finestra attraverso la quale possiamo osservare il mondo e assistere allo scorrere del tempo e delle stagioni. Abbiamo detto che le parole non ci sono in questo libro, bisogna solo guardare attraverso questa finestra e anche osservare quello che compare sul davanzale di questa finestra. Grazie alla copertina, dove vediamo una torta con tre candeline, possiamo anche immaginare qualcos'altro. Possiamo immaginare che dentro questa casa, dentro la casa di questa finestra, abitino degli adulti a cui piace cucinare, perché oltre alla torta vedremo tante altre cose succulente, e un bambino piccolo, un bambino di 3 anni, che è anche un giovane lettore, probabilmente, visto che fin dalla prima pagina troviamo aperti sul davanzale tantissimi libri, libri bellissimi, a partire da un libro cartonato che si intitola Prendi e scopri, che vi consiglio di andare a cercare. Nel mondo di fronte alla casa succedono molte cose, compaiono ogni tanto nuovi elementi, cambiano i fiori sul davanzale, mutano le forme delle nuvole. E naturalmente, alla fine del libro, cambia anche il numero di candeline sulla torta. Non più 3, ma 4, perché questo libro, come si può intuire dal titolo, attraversa 12 mesi. Un anno di Bernadette Gervais è un albo senza parole pubblicato da L'Ippocampo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

Ma buongiorno, ma buon lunedì 5 ottobre a tutte e tutti. Si riparte altra settimana e la vogliamo iniziare così, allegramente, con gli Estraneum e Tea Blue.

iniziamo così, con questi strani ometti blu. Noi puffi siamo così e ci danno un po' l'allegria e il sorriso per iniziare quest'altra settimana insieme. Sono Arianna, come state? Buongiornini, buongiornine alle 7:31 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Ormai ottobre è iniziato, sta per passare la prima settimana di ottobre. I colori dell'autunno si vanno ancora a attendere, però c'è un'aria un po' frizzantina, un'aria bella, no? Per cui la mattina si comincia un po' a sentire questa arietta che è un po' pungente, poi durante il pomeriggio, almeno da queste parti, a Roma diventa estate e poi ritorna invece un gran bel frescolino. Allora, sappiate che vi dico già che oggi ho un gran bisogno di voi. Perché? Perché ho una domanda, ma forse più che una domanda, ho la domanda delle domande. Per cui pronti al 333-6690-818 a darmi una mano, perché è bella intensa la domanda. Sì, bisogna un po' pensarci e mi darete una mano a scoprire, udite, niente po' di meno che, siete pronti? Ve lo dico tra pochissimo.

0: un po' la mia cuffia ed eccoci qui. Siete pronti al 333-6690-818? Arriva già qualcuno, anzi alle 6.35. Oh, alle 6.35 arriva, ciao Arianna, buongiorno, ma ciao Simone, buongiorno al papà di Filippo. Attenzione, attenzione, intanto cominciamo, perché da queste parti ormai lo sapete, sempre, sempre festa. Sì, ovunque, in qualsiasi giorno, ovunque vi troviate, siete pronti a fare festa con noi? Sono Simone, il papà di Filippo, che oggi, compie 7 anni, evviva! Evviva, evviva Filippo, evviva il tuo meraviglioso compleanno. Siete pronti al mio 3 a fare gli auguri a Filippo per i suoi 7 anni? 1, 2, 3, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri super Filippo per i tuoi meravigliosi magici 7 anni. Auguri, auguri, auguri. Ricordati di esprimere un desiderio, prima delle candeline, dopo le candeline, insomma quando vuoi, ma esprimi il tuo desiderio per i tuoi magici 7 anni. E Simone, il papà di Filippo, ci siamo anche un po' emozionati perché è la prima volta che vi scriviamo, ma grazie di essere arrivati da queste parti e noi siamo felicissimi ed emozionati, caro Filippo, che è la prima volta che ci scrivi e anche il giorno del tuo compleanno, quindi grazie, grazie a voi, grazie per regalarci ogni giorno una bella carica di allegria. Oh, voi siete fantastici. E allora, caro Filippo, per il tuo compleanno sembra che c'è proprio una canzone. Sei pronto? Tutta per te, tutta per tutti voi. Già, è proprio questa. Un abbraccio da tutti noi, un abbraccio a tutti voi. 6767. Eh beh, sei arrivato ai tuoi 7. Caro Filippo, buon compleanno.
1: Professore, chi contesta?
2: Vinci, mais 20, mais 20, mais 7. Aí

tuoi sette anni. Naturalmente c'è un balletto che stiamo facendo tutti alle 7:34. Professore Six Seven.

0: Papparam. E avete scelto voi il ritmo di questo mattino perché Papà Simone faceva gli auguri insieme a tutte e tutti noi a Filippo per i suoi 7 anni. 6, 7.
1: Papai DJ Capello.
0: E il 333-6690-818 è pronto a far festa anche oggi, che è lunedì 5 ottobre. Sì, va da queste parti, questo è il ritmo del mattino, è il ritmo di una festa che abbiamo solo noi col buongiorno di Radio Kids. Arriva Mattia, ciao Mattia da Villa Guardia.

nostro Mattia da Villa Guardia dice: sto andando a scuola e credo che oggi pioverà. E allora come resistere e affrontare tutto questo con una splendida canzone che ci fa cantare e ballare.

37 minuti da queste parti, anzi 38 in questo istante di questo lunedì, il nostro lunedì 5 ottobre, siamo già proprio nel pieno della festa del buongiorno di Radio Kids. Vi ho detto che avevo una domanda importantissima alla quale solo voi potete aiutarmi a dare una risposta, la vostra risposta, anche se qui sono talmente pieni, il nostro telefono è così pieno dei vostri messaggi che chissà se riuscirò a formulare la domanda oggi, perché arriva Francesca da Maddaloni, eccola, che ci dice: sabato sono andata alle giostre con i miei amici di scuola, ovviamente, attenzione, attenzione gente, ovviamente non eravamo accompagnati dai genitori e mi sono divertita tantissimo. E allora facciamo così, approfittiamo della nostra super fra Francesca da Maddaloni e chiederei a questo punto, facciamo che quella domandona, la domanda delle domande, ve la farò mercoledì o venerdì, perché sapete ci sono anche il mercoledì e venerdì, e la rimandiamo, aspettiamo un altro po' per la super domanda. Sì, facciamo così. E allora invece seguiamo la nostra Francesca, che ci dice: sabato sono andata alle giostre con i miei amici di scuola, ovviamente non eravamo accompagnati dai genitori e mi sono divertita tantissimo. Qual è stata la cosa più divertente di questo weekend? Qual è stata la cosa più divertente che avete fatto senza mamma e papà? Lo diciamo piano piano. Però Francesca, devo dirti che la canzone che hai chiesto non c'è, l'ho cercata e ricercata, purtroppo non l'ho trovata, quindi magari se vuoi ascoltarne un'altra la cercherò, però questa proprio non c'è. Acci picchiolina. Comunque, qual è la cosa più divertente che avete fatto senza i vostri genitori? 333-6690-818. Magari non c'erano proprio quel giorno, in quel momento, e voi che cosa avete fatto e vi ha divertito tantissimo, come ci racconta la nostra Francesca, alle giostre con gli amici di scuola senza mamma e papà. Buongiorno Arianna, siamo la mamma e il papà di Tommaso da Roma e scriviamo perché oggi è il suo compleanno. Wow Tommaso, ma buon compleanno, auguri, grazie che ci portate la vostra festa, grazie che condividete con noi i vostri giorni speciali facendo diventare anche i nostri meravigliosi. Allora, la mamma e il papà di Tommaso, e Tommaso è la tua giornata super, scriviamo perché oggi appunto è il suo compleanno e volevamo farle tantissimi auguri per i suoi 8 anni e dirgli che da quando c'è lui la nostra vita è magica. Ehi Tommaso, bellissima questa dedica. Da quando ci sei tu, la vita della tua mamma e del tuo papà è magica. E allora al mio 3, tutti pronti a fare gli auguri al nostro Tommaso? 1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri super Tommaso per i tuoi meravigliosi, fantastici, pazzeschi 8 anni. Dammi il 5. Grande Tommaso, buon compleanno. Ricordati di esprimere il desiderio prima, durante, dopo le candeline, quando vuoi. E comunque ricordati che da quando ci sei tu la vita di mamma e papà è magica. Grazie anche alla mamma e al papà di Tommaso e auguri, auguri, auguri al nostro Tommaso per il suo meraviglioso compleanno. Allora, chi arriva al 333-6690-818? Ciao, sono Francesco, ieri era il mio onomastico, ma certo, auguri, buon compleanno Francesco, sì, buon onomastico Francesco, e buon onomastico a tutti Francesco e Francesca. Ciao, buon onomastico anche oggi, un super onomastico importantissimo, caro il nostro Francesco, un abbraccio fortissimo anche a te. Allora, aiutatemi un po' a capire, perché siamo partiti così, grazie alla nostra super amica che ci ha scritto questa mattina dicendoci che ieri è andata alle giostre con gli amici. Ecco, aspettate, eccola qui, perché la nostra Francesca, super Francesca, si è molto divertita alle giostre e ora specifica questa cosa. Ovviamente non eravamo accompagnati dai nostri genitori, ma alla fine anche loro erano alle giostre, solo che erano da un'altra parte, certo, quindi loro erano da un'altra parte e loro si sono divertiti tanto. Allora, cara Francesca, approfittando proprio della tua giornata meravigliosa, mi veniva in mente che forse possiamo un po' raccontarci quali sono stati i momenti più divertenti, magari ragazzi, anche non solo di questo weekend, dell'estate, della vostra vita.
scherzi, proprio quando non c'erano mamma e papà non sarebbe stato così. Beh, pensateci, 333-6690-818. Vabbè, anche se c'erano va bene lo stesso, però questa mattina continuiamo a divertirci tra le giostre e le avventure che avete vissuto, che vi hanno veramente fatto divertire tantissimo. Così iniziamo questo lunedì divertendoci, e quindi tutta quella sensazione, no, che si ha quando inizia una settimana nuova, oh, il lunedì non ce la posso fare, voglio dormire, voglio dormire. Ecco, invece ci daremo la carica ripensando e scambiando momenti divertenti, i momenti più divertenti che proprio già solo a pensarli ti mettono dentro un grande sorriso. 333-6690-818. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound e potete riascoltarci su Rai Play Sound. Buongiorno Arianna, ma buongiorno. Questa mattina sono molto contenta. Oh, che gioia! Evviva, evviva, evviva, evviva Clelia. Clelia è molto molto contenta, ci dice, perché sabato sono andata a fare un salto nel vuoto. Come un salto nel vuoto? Sì, sono andata fino in alto. Sembrava che andasse piano piano, invece era molto veloce. Mi è piaciuto tantissimo. Ti mando una foto, un abbraccio e buona giornata. Ma grazie Clelia, perché mi fai vivere. Intanto scusate, prova a descrivere. Allora, Clelia sei stupenda. È bellissima, perché hai il casco, la tuta per fare questo salto nel vuoto. Allora, adesso la vediamo. Prova a descriverla. Quindi prima in piedi, poi invece c'è qualcuno che le sorregge le gambe, per cui no, è come se fosse un po' sospeso. E poi c'è un video, aiuto, sale salissimo. Non credo si possa dire, però è veramente emozionante, tantissimo. Grazie che mi ha mandato questo video. Il suono che sentite è proprio l'aria, no? Perché mamma mia, che emozione. Io a me posso dirti, fa anche un po' paura, non so se avrei il coraggio, però tu mi dici che ti sei divertita tantissimo, è bellissimo, stupendo, grazie, grazie. Beh, posso dire che secondo me ascoltare, no, come vi siete divertiti, quanto vi siete divertiti, e condividerlo, già per esempio a me mette una grandissima allegria. E ti mando una foto, un abbraccio a te e buona giornata a te, Super Clelia da Grenoble. Bonjour, bonjour, ma che meraviglia che siamo così internazionali, arriviamo anche in Francia. Cara Clelia, grazie, perché il video mi emoziona, mi coinvolge, mi fa un pochino di paura a me, però lo trovo veramente divertente, stupendo, no, questa cosa. Quindi fino in alto sembrava andasse piano, invece era molto molto veloce, e la nostra Clelia continua a essere felice anche oggi. Sì, perché ci sono delle cose che lasciano un po' la scia, fateci caso, no? Quando uno sta tanto bene, quando uno si diverte, anche se poi quella giornata è finita, però poi, perché lei ci racconta, la nostra Clelia, che sabato è andata e ha vissuto questa avventura, ma ancora oggi ne è felicissima. Funziona così con le cose belle come voi. Buongiornine e buongiornini, abbiamo tantissimi messaggi. Come, qual è la cosa che vi ha fatto più divertire questo weekend, oppure quest'estate, oppure insomma nella vostra vita? Magari non c'erano proprio lì mamma e papà. Allora, buongiorno a tutti e buon primo giorno di ottobre, Radio Kids, ad Arianna e a tutti i suoi piccoli e grandi ascoltatori. Ma grazie, grazie. Come state e cosa scoprirete di nuovo oggi? Che bello. Che bella questa domanda. Come state e cosa scoprirete di nuovo oggi? Oggi stiamo pensando. Ciao Daniele! Daniele dall'altro capo del filo, che ci dice: io sto per puffare i miei due cagnolini. E allora, salutaci i tuoi due cagnolini che stai per puffare. Questa mattina è iniziata così. Bello, come state, cosa scoprirete di nuovo oggi? Oggi stiamo scoprendo cosa ci ha fatto tanto divertire, caro Daniele dall'altro capo del filo. Cosa ci ha fatto così tanto divertire da lasciare la scia di bellezza, di allegria? E ce lo stiamo raccontando al 333-6690-818. Grazie che sei arrivato anche tu. E sapete, se per qualcuno ci fosse bisogno di una grande carica alle 7:46 di questo lunedì 5 ottobre, pronti? Perché arriva. Nel frattempo, 333-6690-818. Qual è stata la cosa più divertente del weekend, dell'estate, della tua vita? Raccontiamocelo. Muah.

Pronti? Pronti tutti con l'acuto? Vai! Le 7:50 minuti di questo lunedì 5 ottobre, il 333-6690-818 è pieno dei vostri messaggi. Qual è stata la cosa che ti ha fatto più divertire durante questo weekend o magari quest'estate o nella tua vita? Raccontiamocelo, perché condividerlo significa già che tutti un po' viviamo quello che ci state raccontando e siamo tutti più contenti, divertiti e più allegri. Ciao Daniele dall'altro capo del filo, e ancora chi arriva al 333-6690-818? Devo mettere un po' il turbo, ragazzi. Allora, buongiorno, sono Esmeralda, ecco la nostra Esmeralda. Allora, sono emozionatissima perché ho la prima prova di danza classica a scuola. E allora sai che ti dico, siamo tutte e tutti con te, cara la nostra Esmeralda. Come tutti chi? Tutti noi! Sì, tutti a vivere questa emozione grandissima che proverai. Poi magari ci racconti nei prossimi giorni com'è andata la tua prima prova di danza classica a scuola. Ma che bello, bellissima questa cosa, cara la nostra Esmeralda. Poi con un nome così stupendo che hai, vedrai, ti divertirai. A proposito di divertirsi, ma ancora, ancora, chi c'è? Sempre la nostra Esmeralda che ci dice: sabato alla festa del dei nonni e della scuola, dopo la recita per i nonni, perché è stata la festa dei nonni, ho giocato con le mie amiche da sola e mi sono divertita tantissimo. Oh, che meraviglia! Vedi che è bellissima questa cosa, che ci si può raccontare e ripensare, no, a quanto ci siamo divertite magari proprio in quel momento. E già mi sto divertendo con voi. Grazie Esmeralda, buona prova, facci sapere. Poi ancora, ciao Arianna, sono Ginevra da Treviso, e sabato abbiamo giocato con le Barbie, abbiamo mangiato con i nonni e dunque siamo andati a fare un giretto a Treviso e abbiamo mangiato la frittella. Buona la frittella, e mi sembra molto molto divertente tutto il giro che avete fatto, cara la mia Ginevra da Treviso. Ancora, buongiorno Ariana, sono Jacopo, il nostro Jacopo da Padova, eccolo. Allora, anch'io sono andato ad una sagra senza mamma e papà. Ma cosa succede? Non starete crescendo troppo? Ma ero con i miei nonni. Ah! Zuzzurellone del mio cuore, caro il mio Jacopo da Padova, che dice: e sono andato dentro a una palla gonfiabile gigante sull'acqua che girava e mi sentivo un criceto e mi sono scatenato. Ma stupendo! Beh, questo sì che è super super super divertente. Ho capito, sai dove sei finito, girando come un criceto. 150 cornetti per chi li vuole. Io. Buona giornata a tutti dal nostro super Jacopo da Padova. Ciao Jacopo. Training every day and I'm mighty rubbed. I can taste it, world I'll face it next. Hokage.

vorrei riparvi i messaggi che stanno arrivando, ma vi risparmierò questo mio non talento. 7:53 lunedì 5 ottobre e questo è il buongiorno dell'allegria, del divertimento, del buon umore. E al 333-6690-8181 arrivano tantissimi messaggi. Ciao, sono Diego da Milano, eccolo qui il mio Diego da Milano, il nostro Diego da Milano, che ci dice: la cosa migliore che ho fatto senza mamma e papà è quella che devo ancora fare. Bello, cioè la scuola natura che ci sarà in primavera. Wow! La cosa più divertente quindi sarà questa. Bello, la scuola natura in primavera. Ti aspetto una bellissima avventura, caro il nostro Diego da Milano. Ancora, ciao Arianna, siamo i fratelli Barrile, Tancredi e Lorenzo da Palermo. Evviva voi!

0: history. Hidden leaf, that's the village where I'm starting. The only beef I'm seeking is in my ramen. Now I'm departing, it's about to get alarming. When you're taking blows from the chakra that I'm charging. I'm insane, I changed games.
1: Eccoli, I nostri super fratelli Tancredi e Lorenzo da Palermo. Ieri abbiamo fatto un bel picnic a Bosco Ficuzza. Evviva, evviva, evviva voi, evviva i picnic. Beh, bellissimi picnic, divertentissimi. Posso dire una cosa? Tra un po' non ci saranno più le bellissime giornate che stiamo continuando a vivere adesso, e quindi è bellissimo approfittarne. Quest'idea di fare un picnic è stupenda, Tancredi e Lorenzo, anzi grazie perché mi avete dato una splendida idea. Però posso dirvi, anche quando non sarà così bel tempo, da qualche parte piove, me lo state segnalando, beh, un bel picnic nel salotto, con tutto, secondo me funziona anche quello. Ciao Tancredi e Lorenzo, salutatemi Palermo.

Ciao Arianna, ciao Matteo, è arrivato il nostro Matteo che mi dice: la cosa più bella che ho fatto senza i miei genitori, sì, è stata quando sono andato in bici con i miei amici al campetto di basket. Wow, bellissimo, sì, in bici, certo lo sapevate, bello, no? In bici con gli amici, evviva Matteo, evviva gli amici, evviva stare in bici con gli amici. Badabam bam bam, 7:56 minuti e fino alle 8:30 tutti i giorni, dalle 7:30 alle 8:30 si sta insieme in diretta da queste parti ed è bellissimo trovarvi e scoprire qual è la cosa più divertente, quella che proprio vi ha divertito fare nel weekend, magari senza mamma e papà, oppure quest'estate, oppure nella vostra vita, magari proprio loro in quel momento non c'erano, magari stavano da un'altra parte con gli amici grandi. Qual è la cosa più divertente?

il nostro Tommaso che ci dice: una volta quando mamma e papà sono usciti di sera, sono rimasto a casa con la nonna e abbiamo mangiato una pizza e guardato il film di Garfield. Bellissimo, bellissimo, mangiare la pizza con la nonna, guardare il film. Stupendo, Tommaso, grazie.

0: ma qui c'è del super divertimento, è vero Ada ed Embre, 5 anni, ciao Ada, ciao Embre. Noi abbiamo fatto un pigiama party dalla nonna, senza mamma e papà, venerdì notte, con i popcorn e la TV in camera e i nostri cartoni preferiti. Ma che meraviglia, ma viva i nonni, ancora una volta, bellissimo Ada ed Embre, il vostro pigiama party senza mamma e papà. Popcorn, TV in camera e cartoni preferiti! Evviva voi!
1: Shrek.
0: Allora, qual è la cosa più divertente che avete fatto magari nel weekend, magari quest'estate, oppure nella vostra vita? E proprio in quel momento forse mamma e papà non c'erano. 333-6690-818.

0: Rimambo.
1: Pallone, canzone, sognare, studiare. Che quando ci metti l'ingegno miliardi di rime puoi trovare.
2: Ma quanto è divertente rimare. Sono le 8 precise precise in questo momento di lunedì 5 ottobre qui al Buongiorno di Radio Kids. E ci stiamo raccontando al 333-6690-818 qual è la cosa più divertente che avete fatto. Magari mamma e papà, magari questo weekend, quest'estate o nella vostra vita. Beh, il 333-6690-818 è tutto per voi per continuare a divertirci. Ricordiamoci che siamo anche su Rai Play Sound, sia in diretta e sia potete riascoltarci come sta per accadere a qualcuno, perché oggi mi sa che c'è un vero, oggi è davvero una giornata speciale per qualcuno di voi, è vero? Alice, buongiorno Alice, la nostra super Alice. Siamo papà, mamma, il fratellino Gioele e volevamo fare tantissimi auguri di compleanno alla nostra dolce Alice che oggi compie 9 anni. Evviva, evviva Alice. Buona festa, buon compleanno. Volevamo dirle che siamo molto orgogliosi di lei e che l'amiamo tanto. Ehi Alice, questa è una super dichiarazione per te, per il tuo compleanno. Papà, mamma e il tuo fratellino Gioele ti vogliono fare tantissimi auguri e dirti che sono molto orgogliosi di te e che ti amano tanto. E noi ci aggiungiamo

Ancora auguri alla nostra meravigliosa Alice per i suoi 9 anni da parte della mamma, del papà, del fratellino Joel e di tutte e tutti noi. Buon compleanno alle 8:02 di questo lunedì 5 ottobre. Qui si balla, qui si canta e qui ci si diverte tantissimo, come sempre, come ogni giorno, ma oggi ancora di più, perché ci stiamo raccontando qual è stato il momento più divertente del vostro weekend, oppure dell'estate o della vostra vita. E magari proprio in quel momento, guarda un po', mamma e papà non c'erano. Molti di voi erano dai nonni e sembra che dai nonni ci si diverta davvero tantissimo.

al 333-6690-818. Arriva Gioele! Ciao Gioele, super Gioele da Torino! Ciao Gioele, buongiorno, ben arrivato. Allora, Gioele ci dice: noi questo weekend, in particolare sabato, siamo andati a fare la passeggiata con gli alpaca ed è stato bellissimo. Gli alpaca si sono anche rotolati nella terra, pensa quanto erano contenti di vedervi. La domenica invece siamo andati a festeggiare il compleanno di un mio amico e sono molto contento perché a fine mese sarò io a compiere gli anni. Ma quante cose super, caro il nostro Gioele da Torino. Buona giornata, grazie Gioele, buona giornata anche a te, grazie per questa tazza di caffè, per questo dolcino che hai mandato. Ancora messaggi, anche aspettate perché arrivano un po' di qua, un po' di là messaggi, quindi non voglio perderne neanche uno. Ancora al 333-6690-818. Buongiorno, sono Alice da Palermo. Eccola la nostra super Alice che ci dice: io mi sono divertita un sacco quando non c'erano i miei genitori, sì, in una gita in campagna, e io e i miei amici abbiamo fatto un'esplorazione lungo un torrente e ci siamo arrampicati come scoiattoli. Ma c'erano altri grandi che controllavano il tutto, non mi fate preoccupare, fatemi stare tranquilli, cara la mia Alice. E poi questi te li manda Dorotea. Dorotea, grazie, grazie, ma che meraviglia, dolcini, dolcetti, gelatini, fette di torta, medaglie, medaglia, medaglia, e poi wow, torte di torte con candeline, ma sono stupendi. E poi mi hanno dato tantissime, tantissime tazze, facciamo che siano di tè, di caffè, di cioccolata calda. Grazie, grazie Alice, grazie Dorotea. Ancora al 333-6690-818 arriva: ciao, sono Maddalena da Fano. Buongiorno Maddalena, buongiorno alla nostra super Maddalena da Fano, che ha quasi 5 anni e ci dice: allora, la cosa che mi è piaciuta di più in questo weekend, sentiamo, andare a casa di mio cugino in campagna, ma che meraviglia, e giocare con un gattino piccolissimo di nome Tummus, nato da poco, prenderlo in braccio. Oh, che bello, che tenerezza Maddalena, stupendo, i gattini sono già bellissimi, ma piccino piccino picciò, immagino che sia stato veramente speciale per te. Bellissimo, l'hai preso in braccio, ci hai giocato un pochino, ti abbraccio tanto e salutami Tummus, ciao. Ancora, ancora al 333-6690-818. Siamo pieni dei vostri messaggi e quindi devo leggerli tutti, tutti, mettendo il turbo. Ciao Arianna, siamo Camilla e Celeste da Reggio Emilia. Buongiorno Camilla, buongiorno Celeste, grazie di essere arrivate qui da noi al Buongiorno di Radio Kids. Allora, da Reggio Emilia ci dicono che la cosa più bella di questo weekend è stata che siamo andati a raccogliere i funghi con delle nostre super amiche e super esperte, direi. Beh, perché poi è proprio il periodo questo, no? L'autunno ci regala tanti frutti, tante meraviglie, colori che cambiano e cose da mangiare davvero prelibate. Grazie anche per tutti i dolcini, per tutti i bicchieri di latte, wow che buoni, di tè, che state, miele, che state, che avete mandato, ne avevo proprio bisogno. Grazie, grazie Camilla, grazie Celeste, un abbraccio a voi e a tutta Reggio Emilia. E chi arriva? Che piglio, che piglio, c'è anche un forobot, 333-6690-818.

fretta, qualcuno ha proprio una grande, grande fretta, grandissima fretta, bisogna mettere il turbo, vero Maya? Ho dato un messaggio bellissimo. Io ho fretta, stiamo andando all'asilo, non ho capito chi c'è dietro di voi, però è bellissimo e molto molto divertente, cara Maya. Buon asilo, fammi sapere se arrivate in tempo.

tantissimi, tantissimi messaggi al 333-6690-28. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound, quindi se volete riascoltare i vostri messaggi, gli auguri di compleanno, la musica del buongiorno di Radio Kids, ci trovate sempre anche lì, oltre a essere anche in diretta in questo momento e tutti i giorni dalle 7.30 alle 8.30 proprio con il nostro buongiorno. Ciao Arianna, ma ciao Giorgia, la nostra Giorgia arriva al buongiorno di Radio Kids e ci dice, la nostra super Giorgia con i suoi tre super cuori, uno rosso, uno viola e uno azzurro, ci dice: io mi sono divertita tantissimo al pigiama party della mia migliore amica Ginny. Ciao Ginny, salutiamo anche te, bei pigiama party sono davvero divertentissimi ragazzi, anche io ho fatto uno con le mie amiche, ci siamo divertite troppo. Allora, qui chi c'è? Sirio da Caorle, ciao Sirio, buongiorno. Oggi non vado a scuola perché vado a Gardaland con il mio amico Alex. Beh, grandissimo divertimento da quelle parti. Ciao Alex, ciao Sirio, divertitevi tantissimo e poi raccontateci com'è andata. Ancora, ciao Arianna, buongiorno, sono Alessandro da Firenze. Ciao Ale, buongiorno al nostro Alessandro da Firenze che ci dice: io sono stato sabato con la mamma e la zia alla fiera del bestiame e ho visto i lama, i cavalli, gli alpaca, le pecore, le galline, tanti animali e i rapaci. Wow! Beh, immagino che tu ti sia divertito tantissimo, perché sia stato un weekend sicuramente decisamente diverso, no, dagli altri, vedere tutti questi animali insieme. Devo dire che ci stiamo raccontando e a me piace moltissimo, perché secondo me quando ci raccontiamo che cosa ha divertito qualcuno, condividerlo fa sì che, cioè non lo so, io non so se capita anche a voi, però io mi diverto già, cioè mi diverto ad ascoltare tutte le cose che vi hanno divertito di più, no? Quindi magari mi immagino lì a vedere, a conoscere tutti questi animali e poi comunque a fare pigiama party con voi e poi a volare come ha fatto qualcuno, cioè praticamente andando veloce fin lassù. Mi piace moltissimo, perché è un po' come se anch'io vivessi le cose che ci state raccontando. Quindi cosa vi ha divertito di più, cosa avete fatto di più divertente magari questo weekend oppure quest'estate o nella vostra vita? E magari pensa un po', incredibile, ma proprio non c'erano proprio mamma e papà, chi lo sa, perché tutto parte questa mattina dal racconto di una gioia che ci dice: mi sono divertita tantissimo andando alle giostre con i miei amici e naturalmente non c'erano i miei genitori, che in realtà stavano sempre alle giostre ma lì vicino, però comunque è bello, no, vivere dei momenti con gli amici, magari grandi sono lì da una parte e uno si diverte tantissimo. Grazie Ale, grazie ad Alessandro di Firenze. Ancora buongiorno Arianna, buon lunedì e buon inizio settimana, come stai? Spero bene. Cara la mia Aurora, grazie intanto per questa domanda, perché come sapete per me non è mai scontata, quindi questo chiedersi come stai, questo chiedere come stai a me coinvolge sempre, quindi ti ringrazio, sto molto bene, ti direi che sono in festa, perché grazie a voi è sempre una festa e mi sto divertendo tantissimo, quindi che c'è di più bello dalla vita, quindi grazie, spero che anche tu stia bene cara la mia Aurora e che anche tutte voi e tutti voi stiate davvero bene. La mia Aurora, la nostra Aurora da Livorno, e ci dice: per la festa dei nonni sono andata a mangiare in una buonissima osteria solo con i nonni. Ma con i nonni ne avete fatte di cose bellissime, eh? E poi nel pomeriggio abbiamo mangiato una buonissima torta al cioccolato. Che meraviglia, una volta posso venire anch'io cara la mia Aurora dai nonni a mangiare torta al cioccolato. Con i nonni avete fatto cose bellissime, qualcuno, la nostra Aurora è andata a mangiare una buonissima osteria solo con i suoi nonni, qualcun altro ci ha raccontato che avete fatto un bellissimo pigiama party, qualcun altro ha visto un film, pizza e film, qualcun altro popcorn, TV in camera, cartoni. Viva i nonni! Ancora arriva il nostro Nicola da Cagliari, buongiorno, ciao Nicola, super Nicola, che ci dice: sabato sono andato in pullman in centro a Cagliari, salutaci tutta Cagliari, a fare una colazione buonissima. Ovviamente non ero solo, ma con i miei genitori. Ma certo, colazione buonissima con mamma e papà, bello, no? Perché poi diventa molto divertente fare delle cose, no, speciali. Quindi una volta ogni tanto si va a fare in pullman, in centro, colazione fuori, e diventa una giornata super. Grazie al nostro Nicola da Cagliari. Ciao, saluta anche mamma e papà, naturalmente. E ancora, allora, ciao Arianna, sono Flavio, 6767. Ciao Flavio.
Flavio. Ciao al nostro Flavio 6767 e che ci dice: a parte grazie per questi cuori bellissimi che bandi, sono in ritardo per andare a scuola. Mercoledì farò la seconda di lezione. Scusate, non riesco a leggere, allora ricomincio. Sono in ritardo per andare a scuola. Ho vissuto con il nostro Flavio il suo essere in ritardo, ti capisco tantissimo, e quindi mi sono immedesimata. Allora, sono in ritardo per andare a scuola. Mercoledì farò la seconda lezione di violino. Sono emozionato e mi ero emozionata anche per questo. Ti credo. Comunque, questa emozione vivitela tutta, e secondo me, se sei così emozionato, sai gli artisti, no? Che poi l'emozione la mettono in quello che fanno, e quindi la metterai nella tua seconda lezione sulle corde del tuo violino e verrà fuori davvero una meraviglia. E poi ci racconterai. Poi ci dice sempre il nostro super Flavio: io quando sarò in prima media andrò in Giappone e ho un po' di paura dell'aereo, però lo affronterò grande e noi saremo con te anche lì. Sono in quinta elementare, quindi fra più o meno un anno e mezzo partirò per il Giappone. Allora manca ancora un po' di tempo, e anche questa emozione del partire, no? Del raggiungere un posto così lontano, di prendere l'aereo, ce le vivremo tutte insieme durante quest'anno e mezzo che ti separa dalla tua partenza. E poi ci dice: una cosa che ho fatto senza mamma e papà è andare in gita con la scuola 2 giorni, e mi sembra che sia stato molto divertente. Grazie, sono molto divertenti, caro Flavio, tutte le cose che mi mandi, compresa una tazza enorme. Immaginate una tazza grande come, che ne so, proprio una stanza, e c'è scritto good morning, quindi buongiorno, e qualcuno che ci si tuffa direttamente dentro. Quella sono io, caro Flavio, grazie. Ma proprio direttamente splash. Ci sono ancora tanti messaggi, e sono le 8:16, quindi devo mettere il turbo qui al buongiorno di Radio Kids. Vi ricordo che siamo anche su Rai Play Sound e ci siamo tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:30 in diretta, e poi siamo sempre liberi a ascoltarci. Buongiorno Arianna, potresti fare gli auguri al mio babbo Francesco che oggi compie 31 anni? Ma certo, auguri super babbo Francesco, buon compleanno. Ieri era il tuo onomastico, quindi grande festa, e oggi compleanno Eleonora da Sant'Amato. La cosa più divertente che ho fatto è stato visitare la caserma dei pompieri, sono i migliori, grande, e grazie alla nostra Eleonora. Beh, salutiamo effettivamente tutti i pompieri, buon lavoro anche a voi e buon compleanno babbo Francesco, auguri per i tuoi 31 anni e anche per il tuo onomastico di ieri. A tutti Francesco e Francesca.

8 e 17 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Cos'è il ritmo? È il ritmo del mattino da queste parti, anche se lunedì si balla, si canta, si fa festa e ci si diverte da queste parti. Qual è la cosa più divertente che hai fatto nel weekend, magari, oppure quest'estate, oppure nella tua vita? E non è che per caso non c'erano i tuoi genitori, mamma e papà? Beh, raccontiamocelo, ce lo state raccontando. Pigiama party con gli amici, con i nonni, pizza e film, popcorn, TV in camera, insomma, con i nonni avete fatto tante cose molto molto divertenti, direi. E poi le gite con la scuola. Questo weekend siamo andati alla festa del Pilastrello di Brescia e abbiamo vinto 2 pesci rossi. Siamo Cecilia e Tommaso da Lissone. Ciao, buongiorno a voi Cecilia e Tommaso. Grazie che ci raccontate del vostro super weekend. Ciao Arianna, siamo Giulia e Alice da Tolosa. Buongiorno a voi, buongiorno Tolosa. Come stai? Bene, bene, bene, grazie. Noi abbiamo adorato aver giocato a pallavolo con gli amici. Bellissimo, è bellissimo trovarvi. Ciao Giulia, ciao Alice. Mua.

salutare tutti i combina guai, tutti e tutte le combina guai, siete i miei preferiti. Sono le 8:21 minuti di questo lunedì 5 ottobre e da queste parti arriva, sta per arrivare qualcosa. Una domanda molto molto importante, ma nel frattempo noi ci siamo chiesti qual è la cosa che vi ha più divertito durante questo weekend, che vi ha fatto davvero divertire, magari quest'estate, magari nella vostra vita in generale, e non è che proprio in quel momento mamma e papà stavano così di là a parlare con i grandi e quindi non c'erano. Ce lo stiamo raccontando al 333-6690-818 e devo dire che è molto molto divertente ascoltarvi e trovarvi. Fatemi salutare ancora la nostra Giulia e Alice da Tolosa che mi chiedono come stai, e questo come stai, come sapete, come vi dico sempre, per me è molto prezioso, non è mai scontato, mi fa sempre un certo effetto, e quindi vi ringrazio per questa domanda e perché è una domanda gentile, e quindi grazie, a me mette dentro un gran sorriso. Devo dirvi che sto molto bene, sono molto felice e divertita con voi, spero che anche voi, Giulia e Alice, stiate bene, e anche tutte e tutti voi che siete qui al Buongiorno di Radio Kids. Grazie del lunedì, mercoledì, cioè oggi, mercoledì, venerdì si sta insieme, sono molto molto contenta. Ci dicono Giulia e Alice che loro hanno adorato aver giocato a pallavolo con gli amici. Ancora salutateci Tolosa, sono piena di messaggi. Buongiorno, sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Ciao Beatrice, buongiorno a te, che bello trovarti. E ieri ho passato una bellissima giornata al Paleo Fest, dove ho fatto tante attività che mi hanno fatto conoscere la preistoria, insieme ai nonni e alla mia cugina e ad amici. Wow, ma che super giornata Beatrice, bellissimo. Poi no, hai conosciuto giocando la preistoria e penso che sia stato molto divertente, e poi tu abbia scoperto tante cose. Daniele ha scritto: che cosa imparerete oggi? No, cosa farete? E beh, senti quante cose stanno imparando e hanno imparato grazie alla nostra Beatrice da Sesto Fiorentino. Bello, bellissimo, poi magari ci racconterai di più nei prossimi giorni. Sono le 8:23 minuti, ci sono ancora tantissimi messaggi, per cui bisogna mettere il turbo. Qui chi c'è? Buongiorno, ciao Ari, ma ciao, che meraviglia Luca. Allora aspetta, c'è il nostro super Luca che ci dice: la cosa che mi è piaciuta di più di questo weekend passato a Bassano del Grappa, bello, è stata comprare la maglietta dell'Italia per andare stasera a Bologna a vedere Italia-Turchia. Grande Luca, il mio Luca, ciao, bellissima questa cosa, forza, fateci sognare e poi raccontiamoci tutto. Allora, visto che sarai lì live, condividi, racconta le emozioni e quello che succede. Super Luca, ti mando un abbraccio fortissimissimo, bella questa cosa che è accaduta nel weekend, quindi questa sera pronto a indossare la tua maglietta dell'Italia, che meraviglia. Ciao Luca. Ancora ciao Arianna, sono Petra di Vinovo. Ciao Petra, buongiorno anche alla nostra super Petra di Vinovo, che ci dice: io sabato sono andata in piscina, sto imparando stile libero, bello, e mi piace molto, bello. Puoi mettere la canzone 6-7? Allora, io 6-7 l'ho già messa a cipicchiolina, però magari se riesco, anche se sono le 8:25, la rimetto, va bene? Se riesco la rimetto, cara la mia Petra, comunque nei prossimi giorni sicuramente 6-7. Allora, c'è una cosa molto bella, devo dirvi, e cioè una canzone. La canzone è di Matteo Trullu. Dovete sapere che Matteo ha 14 anni, vincitore della quarta edizione di The Voice Kids, e sarà lui a rappresentare l'Italia, quindi sarà proprio lui a rappresentare l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, cioè che è praticamente il momento musicale, l'evento degli eventi proprio per i più piccoli, una manifestazione incredibile, stupenda, proprio per ascoltare tutti i più piccoli, quindi è l'Eurovision Song Contest Junior. Quindi il nostro Matteo Trullu rappresenterà l'Italia, chiaramente c'è tutto, non ci sono davvero ragazzi e ragazze che arrivano da tantissimi paesi, e lui, intanto vi dico che Rai Kids curerà la produzione televisiva italiana di questo show stupendo e andrà in diretta in prima serata sabato 24 ottobre dalle 20:45 su Rai Gulp e su Rai Play, e noi saremo pronti a fare il tifo. A proposito del tifo, Luca, no, è pronto a tifare con la maglietta l'Italia questa sera, e noi siamo pronti
a tifare Matteo Trullu, il nostro super 14enne che rappresenterà appunto l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, e la diretta è su Rai Gulp e su Rai Play alle 20:45 di sabato 24 ottobre. Vi dico anche che per garantire la piena accessibilità dell'evento sarà trasmessa anche, ci saranno anche i sottotitoli, l'audiodescrizione realizzati da Rai Pubblica Utilità. Questo brano che porterà lui, perché insomma mi piace raccontarvelo tanto, perché questo brano pone una domanda, e la domanda è: che cos'è l'amor? Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Se lo chiede, e ce lo chiede, posso dire, il nostro Matteo Trullu, pronto a rappresentare l'Italia al Junior Eurovision Song Contest, che si terrà e che andrà in diretta proprio il 24 ottobre. Quindi noi ce l'ascoltiamo, eccola qui. Vai Matteo, siamo con te, e grazie per questa preziosa canzone che continuerà ad accompagnarci anche nei prossimi giorni.

0: canzone stupenda e noi ti aspettiamo qui al Buongiorno di Radio Kids in diretta, perché arriverà presto il nostro Matteo. Ha scritto questa canzone a 14 anni, ha cantato questa canzone. Che cos'è l'amore?
1: Tra le nuvole e ti chiederò che cos'è l'amore.
0: Ma grazie a Matteo Trullu e alla sua canzone Che cos'è l'amore. Sarà proprio lui a rappresentare l'Italia al Junior Eurovision Song Contest che si terrà a Malta. Ci saranno tantissimi ragazzi, tanti talenti di diverse nazionalità, proprio per raccontare attraverso la musica le proprie emozioni, ma anche le proprie tradizioni artistiche, culturali. Insomma, un evento stupendo. Oltre all'Italia, altri 15 paesi, ne parleremo in questi giorni. Faremo il tifo per te, caro Matteo. Ti aspettiamo qui al Buongiorno di Radio Kids. E posso dirvi, vi anticipo, io questa domanda poi la farò a voi presto, molto molto presto. Come sono le 8:30? Ma cosa dite? Ma come sono già le 8:30? Non era previsto che arrivassero le 8:30 così, anche perché ci sono tanti messaggi, per cui metto il turbo e vado a leggerveli. Buongiorno Arianna, buongiorno, sono Stella, è arrivata la nostra Stella da Roma. Ciao Stella. E la cosa più bella che ho fatto senza i miei genitori è stato il campo scuola con i miei compagni di classe al mare, bellissimo. Ciao Unissimo Arianna, ciao Unissimo a te. Bellissimo, ciao Unissimo, cara la mia Stella. Domani pomeriggio al laghetto dell'Eur per portare da mangiare ai pesciolini che vivono lì. Ah, ma ti aspettano delle cose stupende, divertentissime. Bello domani, quindi sei a Roma, portare da mangiare ai pesciolini che vivono lì, che così uno, diciamo, li fa diventare ancora più paffutelli. Beh, saranno felicissimi anche loro. Ciao Stella, grazie di essere arrivata qui. Ti ricordo, come ricordo a tutti voi, che se per caso non sei riuscita ad ascoltare il messaggio, perché magari sei già entrata a scuola, ma erano tantissimi messaggi oggi, ci puoi riascoltare naturalmente su Rai Play Sound e ci trovi lì. Metto il turbo perché siamo pieni dei vostri messaggi, però voglio leggerli tutti. Buongiorno, sono Maya. Buongiorno Maya, e questo weekend sono stata al Museo delle Illusioni ed è stato bellissimo. Il Museo delle Illusioni, succedono cose magiche, meravigliose, incredibili, no? Si rovesciano mondi, ci sono specchi per cui tu finisci dentro tazze. Ho visto delle foto bellissime, cara Maya, grazie di averci raccontato questa avventura che hai vissuto al Museo delle Illusioni, bellissimo. Allora, ti prometto che nei prossimi giorni ascolteremo la canzone che mi hai chiesto, che è anche una delle mie canzoni preferite. E intanto bellissimo il tuo Museo delle Illusioni. Grazie Maya. Ancora al 333-6690-818 siamo pienissimi dei vostri messaggi, anche se il nostro tempo in realtà sarebbe scaduto. Ditemi com'è possibile che siano arrivate le 8:32 così non me l'aspettavo, per cui metto il turbo e continuo a leggere tutti i vostri messaggi. Sapete che ci trovate sempre anche su Rai Play Sound, vi potete riascoltare. Ma grazie, saranno felicissime di riascoltarvi Camilla e Celeste. Grazie a voi. Invece ancora, ora chi arriva al 333-6690-818? Ciao Arianna, sono Anita da Gallarate. Ciao Super Anita, buongiorno a te. La cosa che mi è piaciuta di più questo weekend è stata il compleanno di mio zio, che ha fatto 50 anni. E buon compleanno allora anche allo zio della nostra Anita da Gallarate. Allora, c'era mia cugina, una nostra amica, un nostro amico, abbiamo festeggiato la festa di mio zio quando i miei nonni erano in Africa, però li abbiamo fatto una videochiamata. Ah, vedi che meraviglia, quindi i nonni non c'erano, però siete riusciti a far vivere il compleanno anche a loro, quindi avete unito tutti i mondi, bellissimo. Buon compleanno allo zio, ciao Super Anita, un abbraccio fortissimo. Allora, ancora, sono tantissime, non finiscono mai. Oggi mi sa che il Buongiorno di Radio Kids durerà un pochino di più, perché non riusciamo a finire di leggere tutti i messaggi. Buongiorno Arianna, buongiorno. Io questo weekend ho festeggiato i compleanni. Ma quanti compleanni questo weekend? I compleanni di mio zio Nicolò, mio cugino Lorenzo e mia nonna Carla, con una grande festa. Ma che meraviglia, Minerva, baci a te. Devo dire che è stato un weekend super festoso e super divertente, perché oggi ci siamo chiesti: ma qual è stata la cosa più divertente del vostro weekend? E chi arriva? Ciao Arianna, come stai? Grazie per questa preziosissima domanda. Sto molto bene, sono proprio in festa con voi, è molto divertita da tutte le cose che mi state raccontando su quanto e come vi siate divertiti. Siamo, sì, Elisa ed Emma da Milano, e stiamo andando a scuola. Noi questo weekend siamo andati a raccogliere le mele. raccogliere le mele, ma che meraviglia! Raccogliere le mele, bellissima come esperienza. L'avrete mangiate e penso che siano state le mele più buone che abbiate mangiato in vita vostra vicino a Milano. E invece la cosa più divertente che abbiamo fatto quest'estate, sì, è stata quando con i nostri cugini abbiamo quasi allagato la camera dei nostri nonni in albergo. Beh, direi che sicuramente saranno stati molto felici sia i nonni sia l'albergo. Ma come, la cosa più divertente? Avete quasi allagato la camera dei nonni? Ma come? Allora, purtroppo, cara la mia Elisa e cara la mia Emma, non posso mettere più nessuna canzone perché è tardissimo, non c'è tempo, posso mettere solo il turbo e leggere tutti i vostri messaggi, però prometto che nei prossimi giorni, io ci sono mercoledì e venerdì, sicuramente ascolteremo tutte le canzoni che mi state chiedendo. Ma i nonni che hanno detto che gli avete allagato la camera? Siete pure felicissimi? Vabbè, ce lo racconterete nei prossimi giorni. Ancora, ciao, sapete perché un pomodoro non può attraversare la strada? Ah, così, alle 8:35 di questo lunedì 10 ottobre arriva anche questo indovinello da parte di Delia e... Raffaele vince, grande Raff che arriva qui al Buongiorno di Radio Kids e risponde perché è rosso. È vero, la nostra Super Delia conferma perché è rosso. Ciao Super Delia, grazie. E ancora buongiorno, oh, che cuoricioni che arrivano. Ok, e direi che ci siamo, per cui penso di aver letto tutti i vostri messaggi. Sì, è stato bellissimo come sempre essere qui con voi, una grande festa anche di 5 ottobre. E adesso siate felici, divertitevi, domani c'è Papa Marco e noi ci risentiamo mercoledì. E adesso sigla! Buongiorno.

0: si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Vado o non vado? Vado o non vado?
2: DJ, ti sento indeciso, c'è qualcosa che non va?
1: Oggi avevo in programma una bellissima passeggiata.
2: Ah, dai, ottima idea, vuoi che ti accompagni?
1: Volentieri, ma le previsioni del tempo non sono buone.
2: Ah, ma allora ho capito, cioè sei indeciso se andare o meno a fare la passeggiata, giusto?
1: Proprio così, Armando, che cosa facciamo?
2: Io direi di andare comunque, scusami, mettiamo nello zaino una giacca impermeabile e via, si va.
1: Va bene, non sarà qualche goccia di pioggia a fermarci.
2: Giusto, hai già idea di dove vorresti andare?
3: La missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite. Ripeto, la missione di oggi è scatenare sulla Terra il lancio di meteorite.
4: Sì, questa volta è tutto chiaro, non fallirò. Sto per arrivare, tremate, terricole.
2: Ci risiamo. Dobbiamo rimandare la nostra passeggiata, DJ.
1: Il cattivone lì, come si chiama, Armando? Brejaul?
2: Crud, si chiama Crud, DJ. È il pupazzo spaziale che viene dal pianeta Kot.
1: Ecco, lui, a quanto pare, ha ricevuto un nuovo messaggio dal suo capo, il terribile Salam.
2: Mortadel.
1: Ah, vabbè, sì.
2: Il capo si chiama Mortadel. E questa volta, però, la minaccia mi sembra molto, molto reale. Dobbiamo aspettare e sperare che il cattivone non riesca ad attuare il suo terribile piano.
1: Che facciamo? Inganniamo l'attesa con un po' di musica, Armando?
2: Ottima idea, DJ! E intanto prepariamoci ad affrontare Crud!

0: aver capito male il messaggio. Ma questa volta Crude sta per combinarla grossa.
1: Hai ragione, Armando. Anche io sono un po' spaventato, ecco.
2: Tra poco non sarete più spaventati.
1: Perché il tuo piano è già fallito?
2: No! Perché sarete estinti! Questa volta il messaggio del mio capo supremo Mortadel era chiaro!
1: Veramente la radio era sempre un pochino disturbata.
2: Ma io sono riuscita a capire tutto perfettamente!
1: Io ho qualche dubbio.
0: E qualcuno ce l'ho anch'io.
2: I vostri dubbi spariranno, come sparirete voi dalla faccia della Terra! Questa volta il mio piano, anzi il piano del mio capo, prevede la vostra estinzione.
0: Speriamo di no, Crude. Ma scusa, prima di estinguerci, possiamo farti una domanda?
2: No, non potete.
1: Dai, Pancet, un'ultima domanda si concede a tutti. Figurati a noi che stiamo per sparire.
2: Ho detto di no, e quando dico di no, è no. E va bene, avanti con quest'ultima domanda.
0: Vuoi fargliela tu, DJ?
1: Ma no, dai, fagliela tu.
0: Come preferisci,
1: dai, su, non ti preoccupare.
2: Allora, abbiamo finito con questo teatrino? Io devo distruggere la Terra, non ho tempo da perdere. Fatemi questa domanda o me ne vado.
0: Va bene, va bene. Allora, come mai sei stato scelto proprio tu per invadere la Terra?
1: Insomma, lì nel vostro pianeta, come si chiama? Guancial?
2: Cotta. Si chiama Cotta.
1: Va bene, Cotta. Insomma, dalle vostre parti ci sarà pure qualcuno un po' meno farlocco, no?
2: Che cosa vorresti dire?
0: No, niente, dai, Crude. Ecco. Ecco, tu, scusami, come cattivone vai benissimo.
2: Grazie.
0: È che ci chiedevamo, io e DJ, perché proprio te?
2: Beh, mi è stata affidata questa missione di estrema importanza perché... perché sono bravo.
0: Ah.
2: Sì, perché si fidano di me. Mm. Sanno che sono il migliore e... Non è vero.
1: Ecco, vedi.
2: No, non è vero.
0: Già.
2: Il fatto è che questa è la mia ultima e unica possibilità. Se fallisco questa missione, sarò prima in Zakat e poi soppressat.
0: Ma perché unica e ultima possibilità? Che cosa è successo?
1: Secondo me il pupazzo extraterrestre ne ha combinata una delle sue.
2: Silenzio! Adesso basta! Vi ho detto anche troppo! Adesso è venuto il tempo di procedere con la mia missione. Preparatevi a scomparire. Che devo fare adesso? Scusate.
1: La risata. Armando,
0: sì.
1: Secondo te questa volta ce la fa?
0: Spero proprio di no, DJ. Ma stavo pensando a quella cosa che ha detto. Che questa è la sua unica e ultima possibilità.
1: Deve aver fatto qualcosa.
0: Già. Prima o poi lo scopriremo.
1: Sì.
0: Ora però dobbiamo solo sperare che il suo terribile piano fallisca.
1: Un po' di musica nell'attesa dell'estinzione?
0: Perché no, DJ?

0: Sbaglio o non ci siamo ancora estinti?
1: Direi che hai ragione, DJ. Non mi pare che ci siano segnali di grande distruzione del pianeta Terra. Forse ce la siamo cavata ancora una volta.
0: Sì.
2: Sì, ecco sì. Ve la siete cavata ancora una volta.
0: Senti, senti com'è depresso il cattivone spaziale.
1: Altro che. Crude, raccontaci cosa è successo.
2: Non lo so. Mi sembrava di aver fatto tutto giusto. Forse è quella maladetta radio. Non si capisce mai chiaramente il messaggio del mio capo Mortadel.
0: Non ti si può dar torto, Ma non puoi comprarti una radiolina nuova?
2: Quello è un messaggio che arriva dallo spazio profondo, da una lontana galassia, dove si trova il pianeta Kot.
1: Già, non c'è niente da fare, DJ. Le comunicazioni sono quelle. Resto, se arrivano da così lontano...
2: Appunto. Fatto sta che io ho eseguito quello che Mortadel mi ha ordinato.
0: Sarebbe a dire...
2: Ho preso degli enormi megafoni.
0: Megafoni?
1: Sì, sono una specie di altoparlanti. Servono per far sentire la voce a distanza.
0: Io lo so, mi sembrava solo strano. Comunque grazie, Armando.
1: Ma prego, DJ.
2: Ehi, voi due, mi ascoltate, sì o no?
1: Sì,
2: certo.
1: Sì.
2: Allora un po' di silenzio, per favore. Insomma, ho messo questi altoparlanti dappertutto. E poi ho iniziato a dire il meteo. Il meteo, le previsioni del tempo. Ho detto a tutti che ci sarebbe stato il sole. E alla fine tutti erano felici e contenti.
1: Certo.
2: Ecco. Questo è quello che sono riuscito a fare. Altro che distruggere la Terra, estinguere il genere umano. Però il messaggio era chiaro, Diceva proprio: lanciare sulla Terra il meteo, udite.
1: Senti, Crude, mi dispiace molto per te, Però noi siamo contenti di essere sopravvissuti. Però io credo che tu probabilmente abbia interpretato male il messaggio.
0: Secondo me il messaggio radio del tuo capo non diceva lanciare sulla Terra il meteo, udite.
2: Allora dai, sapientino, secondo te che cosa avrebbe detto?
0: Il meteorite, Crude, lanciare sulla Terra il meteorite.
2: Il meteorite? Davvero?
1: Ma esatto. Certo, Crude, certo. Infatti noi eravamo piuttosto preoccupati, perché ci era sembrato di aver capito il messaggio. Un meteorite, se è grande, può combinare un sacco di guai.
0: Chiedere conferma ai dinosauri, eh?
2: Maledizione! La prossima volta sarò più attento, non vi salverete. Tornerò, terricoli. Tremate, perché tornerò!
1: Beh, è andata bene, DJ.
0: Mi ero preso un bello spavento, sai? Meno male che il pupazzo alieno è un po' sciroccato.
1: Per nostra fortuna, quei messaggi radio del suo capo, che gli arrivano dallo spazio profondo, sono spesso disturbati.
0: Comunque, ce la siamo scampata.
1: E sappiamo cosa fare, no?
0: A cosa ti riferisci, Armando?
1: Alla nostra passeggiata. Eri indeciso se farlo o meno a causa delle previsioni meteo.
0: Lo sono ancora, Armando. Che cosa è cambiato?
1: Il meteo, ce lo ha detto Crude. Oggi c'è il sole dappertutto.
0: È vero. E allora si va? Grazie, Crude!
2: Divertitevi pure finché potete! Pra!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: sempre senza odore.
1: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
0: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
1: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
0: Non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: rotelline e gli ingranaggi dei nostri cervellini si stanno muovendo. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, per una nuova scoppiettante puntata del nostro
1: Big Gagete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Allora, siete pronti? Perché oggi faremo un viaggio davvero speciale.
1: Bella bella, andiamo al mare.
2: Evviva, si parte per la montagna.
0: Non proprio. Oggi compiremo un viaggio avventuroso nel mondo del corpo umano. E in particolare in una parte molto importante del corpo umano.
1: Il pancino, per me è importantissimo.
0: Però è qualcosa che sta più su della pancia.
2: Le braccia?
1: I dentoni, anche quelli li uso un sacco.
0: Ancora un pochino più in alto.
1: Il naso, no, le orecchie, anzi no, il cappello.
2: Ma Lallo, un cappello non è una parte del corpo.
1: Dipende Lella, per noi cavallini sceriffi è importantissimissimo.
0: Va bene, facciamo così, svelo io il tema di oggi. Allora, parleremo
2: del
0: cervello, cioè l'organo centrale del nostro sistema nervoso.
1: Ma io non sono nervoso, Armando, mi sento molto tranquillo.
2: Ma il sistema nervoso si chiama così, ma non è agitato.
0: Ha ragione Lellina. In pratica, Lallo, il cervello è come una centralina che riceve di continuo segnali dall'esterno, cioè da tutto quello che lo circonda, e per funzionare consuma tantissime energie che gli vengono soprattutto dal glucosio, cioè lo zucchero.
1: Ah, adesso capisco perché sono così intelligente, perché adoro i dolci.
0: Non è proprio così, Lallino. E comunque con i dolci, lo diciamo sempre, Lallo, non bisogna esagerare. Ma adesso, prima di addentrarci nel meraviglioso mondo dei cervelloni, mi viene in mente un quiz.
1: Dai, quiz.
2: Speriamo di riuscire a risolverlo.
0: E allora, eccolo qua. Dunque, attenzione perché non è facilissimo. Una parte del nostro cervello ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale nome si tratta? Il delfino? Il calamaro? O l'ippocampo? Campo.
1: Io ci devo pensare a questo quiz per cervelloni, Forse avrei bisogno dell'aiuto di un dolcetto. Cioccolatino.
0: Che furbastro, Lallo.
2: Anche io ci devo pensare bene.
0: E allora, mentre ci pensate, musica!
2: Yuhu!

0: Favoloso popolo di Big Bang, siete sempre all'ascolto del nostro mitico programma in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Armandissima.
0: E oggi, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo compiendo un viaggio alla scoperta delle meraviglie del corpo umano, e in particolare del cervello, che è poi la nostra centralina di comando. Qui tutti i segnali che vengono dall'esterno vengono elaborati grazie al supercomputer, il cervello e a quella parte che è la corteccia cerebrale.
1: E poi, oltre alla scorteccia, ci sono i rami, le radici, le foglie, giusto?
0: Beh, insomma, perché in questo caso, caro Lallo, gli alberi non c'entrano. Si chiama corteccia cerebrale, lo strato di sostanza grigia che ricopre l'esterno del cervello. E pensate, tra gli animali soltanto i mammiferi come noi lo possiedono.
3: Io allora ce l'ho.
1: Beh, anch'io, che ti credi, eh? Ho una corteccia molto resistente. Ta ta ta ta.
0: Ehi, Lallo, stai attento a non farti male, eh? Ma ricordiamo ai nostri piccoli ascoltatori, alle nostre piccole ascoltatrici, il quiz scientifico per i veri cervelloni di oggi. Esiste una parte del nostro cervello che ha lo stesso nome di un noto animale marino. Di quale si tratta?
3: Il calamaro?
1: Il delfino?
0: O l'ippocampo? La risposta arriverà tra pochissimo. Nel frattempo vi racconto uno dei messaggi che ci hanno lasciato i nostri amici ascoltatori al numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto la barzelletta che ci ha raccontato Sasha, che ha 4 anni e vive a Rovereto, in Trentino. Dunque, una biglia dice a un'altra biglia: ehi, attenta a quel gradin din. Molto carina, Sasha, grazie.
3: Ah, la biglia è caduta dal gradino.
0: E beh, la prima biglia ha cercato di avvisare la seconda biglia del pericolo.
1: Già, sono sicuro che ha tanta scorteggiola cerebrale.
3: Non credo che le biglie abbiano la corteccia cerebrale. Non sono mica mammiferi.
0: E adesso sapete cosa facciamo?
3: Che cosa?
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
3: Yuhu!

0: Bentornati a Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Normandissima.
0: E oggi puntata per cervelloni e devo dire anche un po' cervellotica. A proposito, sapete cosa significa cervellotico?
3: Si dice di una persona un po' stramba, giusta?
0: Ma direi piuttosto che cervellotico è chi pensa un po' troppo, no? Chi è un po' complicato, forse.
3: Ho capito.
0: E sapete cosa vuol dire essere senza cervello?
1: Beh, essere dei tipi un po' sciocchi, come quello sbruffone di Francesco Cavalle, un po' anche Rinaldo il Brocco, eh.
0: E se io vi dicessi avere il cervello di gallina?
3: Significa essere un po' tonti, però non è giusto perché le mie amiche galline sono intelligentissime.
0: Bravissima Lella, sono super d'accordo. Questi modi di dire che denigrano, cioè che insomma offendono gli animali, non mi piacciono per niente. Va bene, anche perché insomma le galline poi sono intelligentissime, come giustamente dici tu. Allora, avere un cervello da formica? No? Significa sempre essere poco intelligenti, ma invece le formiche sono intelligentissime.
1: Giusto, sono dei geni, perché costruiscono i formicai, scavano le gallerie, sì. Poi corrono velocissime, giù le ciape dalle formiche.
0: Bravo Lallino. E allora, a proposito di animali, siete pronti per la risposta del nostro quiz?
3: Sì, yahoo! Sì, sì.
0: Vi avevo chiesto, una parte del nostro cervello ha il nome di un animale marino. Qual è questo nome? Tre possibili risposte. Ippocampo, che sarebbe poi il cavalluccio marino. Il calamaro o il delfino? E la risposta è... L'ippocampo! Eh sì, perché questa parte del nostro cervello ha proprio la forma di un piccolo cavalluccio marino.
3: Oh.
0: Ed è importantissima, e sapete perché?
3: Perché?
0: Perché comanda la nostra memoria, i nostri ricordi. Tutti i nostri ricordi dipendono proprio da questa piccola parte del nostro cervello a forma di cavalluccio marino.
1: Ma bello, grazie Ippocampo. Cavallucci sono sempre i migliori,
3: Lallo, sono proprio d'accordo con te.
0: E allora, visto che questa nostra puntata volge al termine, vorrei ricordarvi il nostro numero WhatsApp per comunicare con noi, che è...
2: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci le vostre filastrocche, le barzellette, i colmi, i vostri pensieri, quelli allegri, ma anche quelli tristi, e tutto quello che vi piace, i ricordi più belli. Noi ci ritroviamo prestissimo per un'altra puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Celorosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Radio Kids.
1: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero così triste e spoglio, ebbe compassione di lui, lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: «Caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma». L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si robustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re». A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
0: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
1: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
0: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita. Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
2: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
1: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: Lalo, ci sei?
1: Sì, ci sarò.
0: Lella, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: E allora siamo tutti pronti per iniziare una nuova straordinaria fantasmagorica puntata di...
2: Big Bang!
0: Molto bene, anche perché oggi ho pronto per voi, bambine e bambini all'ascolto, un altro dei nostri bellissimi qui! E allora vediamo se Lallo e Lella indovinano l'argomento.
2: Sì.
0: Vi do un indizio. Mm-hmm. Facilissimo.
2: Sì.
0: È il nostro paese delle meraviglie.
1: Ma è Radio Kids!
2: Ah. Giusto! Rai Radio Kids è il nostro paese delle meraviglie.
0: Oh. È vero, avete perfettamente ragione. Ma io intendevo dire la nazione.
1: Ma vedete, Radio Kids non è una nazione.
0: No, Lallo, no. Le nazioni sono i paesi, gli stati in cui si dividono i continenti. Non sono delle radio o delle televisioni.
2: Ho capito, il nostro paese delle meraviglie è l'Italia.
0: Brava Lella, e l'argomento del quiz di oggi è proprio l'Italia. E dopo la musica arriverà la domanda.
3: I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn't. And contrariwise, what it is, it wouldn't be. And what it wouldn't be, it would. You see? Ow! In my world, you wouldn't say, meow. You'd say, yes, Miss Alice. Oh, but you would. You'd be just like people, Dinah. And all the other animals, too. Why, in my world, cats and

0: Lella, Lallo, bambine, bambini, mamme, papà, nonni, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ecco la domanda del quiz di oggi. Da quale parola greca deriva il nome Italia? Per aiutarvi posso dirvi che è anche il nome di un animale che conosciamo tutti molto bene.
1: Ah, è l'italpina!
2: Che cos'è l'italpina?
1: È una talpa che cresce sulle montagne alpine.
2: Ma non la conosce nessuno.
0: Eh già, infatti non esiste l'italpina, Lallo. Poi non è la risposta esatta e poi non possiamo dire qual è quella giusta prima di fine puntata.
2: Ecco, Però intanto ci puoi raccontare tante cose belle sull'Italia, vero Armando?
0: Certo, Lella, belle e buone.
1: Che senso?
0: Beh, credo che ti piacerà quello che sto per dirti, Lallo. L'Italia è rinomata in tutto il mondo per la qualità del suo cibo. E sono parecchie le cose gustose che sono nate proprio qui.
1: Ah, io le so.
2: Figurati, ora dirai un'altra delle tue stramberie, Lallo.
1: La pasta, la pizza e il gelato.
0: Ah, vedi, bravo Lallo. Quando si parla di cose buone da mangiare non ne sbagli una, eh?
1: No, ho già la collina in bocca.
0: Molto bene, bravo. E allora vi dico qualche curiosità su questi ottimi cibi. La pasta, almeno quella che mangiamo noi, e tra l'altro ne mangiamo davvero tanta, è stata inventata proprio in Italia. E ne esistono oltre 140 tipi diversi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
2: A me piacciono le farfalle.
1: A me i rigatoni.
0: Bene, io invece preferisco gli spaghetti. Poi posso anche dirvi che è stato il cuoco Francesco Procopio dei Coltelli a trovare la miscela perfetta per confezionare il primo gustosissimo gelato nel lontano 1686.
1: Grazie Francesco Procuoco dei Fornelli, grazie.
0: Non è che si chiamasse proprio così, ma va bene lo stesso. E invece, chi di voi conosce la storia della pizza margherita?
2: Io me la ricordo. La prima pizza fu inventata in onore della regina Margherita e aveva i colori della bandiera italiana: verde del basilico, bianco della mozzarella e rosso del pomodoro.
0: Ma brava Lella!
2: Grazie.
0: E fu il cuoco napoletano Raffaele Esposito a prepararla nel 1889.
1: Sono pieno di acquolina in bocca.
0: E allora, per placare un po' la tua fame, Lallo, ascoltiamo una canzone dedicata proprio alla pizza della regina.
3: Ma c'è una cosa

0: Ed eccoci qui, sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, con il vostro, nostro Big Bang, per rispondere alla domanda del quiz di oggi, che è: da quale parola greca deriva il nome Italia?
1: Sappiamo che è una parola che ha a che fare con un animale.
0: Giusto. Oh. Ma adesso raccontiamo qualche altro particolare del nostro paese delle meraviglie.
2: Sì. Ma qualche altra meraviglia più meravigliosa di pasta, pizza e gelato ci può essere in Italia?
0: Beh, i luoghi da visitare naturalmente, Lallo. Ma voi lo sapete quanti turisti vengono in Italia ogni anno?
1: Beh, 100.000.
2: 100?
0: Ma no, molti di più. 46 milioni.
1: Wow.
0: Certo, vengono per visitare le città d'arte più belle del mondo, come Roma, Firenze, Venezia. Beh, però anche la natura è speciale in Italia, eh? C'è un mare spettacolare, ci sono le montagne con viste mozzafiato, e c'è anche un giardino incantato che il famoso giornale americano New York Times ha definito da poco come il più bello del mondo.
1: Stupendo! Oh. E come si chiama?
0: Il giardino di Ninfa. Oh. Si trova nel Lazio e più precisamente a Cisterna di Latina.
1: E allora andiamo anche noi a visitarlo.
2: Sì, andiamo anche noi al giardino di Nisa con un bel gelato, un pezzo di pizza.
0: No, Lalo, mi spiace, ma non si può mangiare nel giardino di Ninfa. Però invece è una bellissima idea andarci insieme per vedere e scoprire tantissime piante meravigliose. Adesso però, prima di rispondere alla grande domanda del quiz di oggi, ascoltiamoci insieme l'ultima canzone.
3: Balla!

0: sempre noi, quelli di Big Bang, su Rai Radio Kids, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: da quale parola greca deriva il nome Italia? Dalla parola Italos o Italos, che significa vitello, e pare che si riferisca a un'antica popolazione del sud Italia che adorava quest'animale.
1: Evviva! Quante cose meravigliose abbiamo scoperto in questa puntata, vero bambini?
0: Certo.
1: Voi continuate a mandarci tanti bei messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids per altri tanti nuovi fantastici.

0: Bambine, bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...
1: Che beggete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!

0: Su, ma che bravo, Lalo, che conosci
1: volare. Beh, complimenti anche a te, Armando.
0: Grazie, una bella canzone.
1: Sì.
0: Ma a che cosa dobbiamo questo umore canterino, questa gioia?
1: Perché, Armandissimo, stanotte ho sognato di volare.
0: Oh, che bello.
1: Sì, ero leggero, leggerissimo, galleggiavo sulle nuvole, poi vedevo tutte le case, le strade piccole, piccole.
0: Ma
1: era fantasticissimo.
0: Ma che bello, anche a me ogni tanto capita e non vedo l'ora che mi ricapiti.
1: Bello. E poi, Armando, sfrecciavo via nel cielo, veloce come un raggio.
0: Wow. Chissà se succede anche ai nostri piccoli amici all'ascolto, no, fatecelo sapere, raccontateci i vostri sogni. Ma a questo proposito vorrei proporti un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Proprio un quiz dedicato al volare. E allora, tra questi animali che adesso vi nomino, Lallo, bambine e bambini all'ascolto, ce n'è uno che non vola e voi dovete indovinare qual è. Allora, il gallo cedrone? Lo struzzo del deserto? O la cutrettola gialla?
1: No, Armandissimo, ma è difficile.
0: È vero.
1: C'è anche la cutrettola.
0: Sì, la cutrettola, tra l'altro, per dire in due parole ai bambini, è una specie di passerotto, solo che ha tutto il petto giallo.
1: Che bella deve essere.
0: Molto carina, sì. Va bene, nell'attesa che i nostri bambini si diano da fare per risolvere il quiz di oggi, dedichiamo una canzone al volo. Pronto?
1: Pronto!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Yuhu!
0: In compagnia di Lallo
2: e di Armadissimo.
0: E visto che il nostro super Lallo questa notte ha sognato di volare leggero come una nuvola, oggi appunto parliamo di volare.
2: Beh, sarebbe fantastico avere le ali. Però Armando, adesso che ci penso, si può volare anche sulla scopa magica,
0: come quella
2: delle streghe, oppure di Harry Trotter.
0: Sì, però non è facile trovare una scopa magica, Lalo?
2: Sì, è vero, non la vendono mica nei negozi.
0: No, magari. Però il sogno di volare è un sogno che da sempre appartiene all'uomo. In tutte le epoche abbiamo sognato di sollevarci da terra, viaggiare tra le nuvole. Pensa al grande scienziato Leonardo da Vinci, progettava delle macchine volanti incredibili che sembravano avere delle enormi ali come se fossero delle aquile gigantesche.
2: Ma funzionavano?
0: Beh, non sembra, a dire il vero. Pare che si riuscisse soltanto a fare qualche piccolo saltino, qualche piccolo svolazzo, però poi, ahimè, si ripiombava a terra e insomma, forse erano anche dolori. Vabbè, però oggi noi abbiamo gli aeroplani, gli elicotteri. Però sai che ti dico? Che esiste anche un altro modo di volare ed è molto efficace.
2: Davvero? Con l'elicottero?
0: No.
2: Con il deltaplano?
0: No.
2: Con il razzo intergalattico spaziale?
0: No, Lallo, si può volare con la fantasia. E sai chi sono i più grandi campioni di volo con la fantasia?
2: Chi sono?
0: I bambini.
2: Giusto.
0: Guarda, ce lo dimostra con il suo messaggio Ruben. Ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids. Io mi chiamo Ruben, ho 7 anni. Il mio tempo libero lo uso per disegnare. E a me piace disegnare gatti, animali e astronavi.
0: Wow.
3: Ciao Radio Kids!
0: Ciao Ruben,
2: ciao.
0: Che bravo che sei! Come mi piacerebbe vedere gli animali, ma forse ancora di più le astronavi che ha disegnato Ruben.
2: Sì, è bello!
0: Che bravo! E anche voi, mi raccomando, raccontateci i vostri disegni, i vostri pensieri, barzellette, colmi, tutto quello che vi passa per la testa. Al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E in questa puntata di Big Bang noi stiamo parlando di volare. Come sarebbe bello potersi sollevare in aria, leggero magari, come un gabbiano, vedere tutto il mondo dall'alto, come fanno per esempio
2: i pipistrelli.
0: Ecco, allora sai che i pipistrelli sono gli unici mammiferi che riescono a volare?
2: Sì, poi ci sono le zanzare, le api, le libellule.
0: Bravissimo Lallo, perché molti insetti sono dotati di ali. Ma torniamo al quiz di oggi, sei pronto Lallo?
2: Prontissimo.
0: E allora, vi avevo chiesto quale tra questi tre pennuti non è capace di volare. La cutrettola gialla, il gallo cedrone o lo struzzo del deserto?
2: Armandissimo! Mi è venuta un'idea!
0: Dai!
2: So come riuscire a volare bene benissimo come un gabbiano.
0: Dai, spiegati meglio, come fai?
2: Allora, hai presente quei vecchi tappeti che vengono da lontanissimissimo, tutti colorati?
0: Ma certo, i tappeti persiani!
2: Siani, ecco,
0: persiani!
2: Io ne ho uno che è in soffitta, un persiano, che c'è un po' di polvere sopra, però non importa.
0: E va bene, quindi che cosa avresti in mente?
2: Allora, io reciterò una formula magica e porterò la mia stellina a fare un viaggio tra le nuvole. Abracadabra, vola il tappeto subito là.
0: Wow, dai. Lallo, io non vorrei essere insomma un po' troppo realista, però dubito che il tuo tappeto impolverato possa sollevarsi da terra.
2: Il persiano?
0: Sì.
2: Hai ragione, perché non conosco la formula giusta.
0: Non credo che sia un problema di formule. Il fatto è che il tuo tappeto magari potrebbe non essere magico.
2: Allora come faccio?
0: Beh, c'è sempre l'aeroplano, no? Del resto, sai, sono pochi quelli che hanno i tappeti volanti, Per esempio Aladdin, il suo l'aveva scovato nella grotta insieme alla lampada magica che aveva dentro il genio.
2: Il genio, sì. Beh, Aladdin è proprio un ragazzo fortunato,
0: Sì. Sentiamo cosa dice la canzone.

0: Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, cara stellina, è tanto che il mio cuore aspetta un sì.
1: Ma che bravo Lallino!
0: Ciao
1: Stellina!
0: Complimenti!
1: Sono sicuro che Stellina, che è senz'altro all'ascolto, sarà molto colpita da questa tua bella serenata.
0: Speriamo!
1: Ma allora torniamo al quiz.
0: Giusto, quiz.
1: Oh. Allora, vi avevo chiesto quali tra questi tre animali della famiglia degli uccelli non è in grado di volare. Tre possibilità: il gallo cedrone, lo struzzo del deserto e la cutrettola gialla. La risposta è... lo struzzo. Sì. Questo grande pennuto non sa volare, però in compenso corre velocissimo.
0: È vero, come Bip Bip, lo struzzo del West.
1: Giusto. E infatti il povero Willy il coyote non riesce mai a acchiapparlo.
0: Vai.
1: Amici di Radio Kids, svolazzando di qui e di là, siamo arrivati alla fine della puntata. Ma voi lo sapete, ci troviamo prestissimo per un'altra puntata in compagnia degli amici di...
0: Big Bang Day!
1: Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che si prende cura di Lallo, la nostra scribacchina Lorenza Cingoli che confeziona i testi insieme a me e un grazie speciale alla nostra magica regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Il cielo è sempre più blu, che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù, cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oscono un bien uomo e guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sei ribagnato anche quando sei asciutto, un estricciato, l'olante negletto.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Bambini di ogni età, la puntata di Pigiama Party che state per ascoltare ha una sola domanda che vi propone: chi è che suderà di più? Beh, ci scommetto che sarete in molti, anzi, molti.

Stiamo partendo in sordina, ma solo per farvi sciogliere i capelli. E chissà quanti di voi questa stagione hanno avuto la febbre. Beh, il signore che sta per cantare ne ha avuta una, il sabato sera.

0: giornata scapigliatissima questa, grazie per averci seguito anche oggi su Radio Kids al 347-411-2726, sempre i vostri commenti, ciao!
1: E datemi un martello!
2: Oh, datemi un martello!

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, piccoli, grandi, genitori, nonne, nonne, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. E ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi cominciamo un nuovo viaggio.
1: Davvero?
2: Dove andiamo?
0: Allora, gireremo da una regione italiana all'altra, in cerca di storie. Vi piace?
1: Sì, che mi piace!
0: E in ogni zona del nostro paese troveremo e racconteremo antiche leggende. Insomma, diventiamo come dei detective delle storie.
2: Wow, mi piace fare il detective.
0: Ok.
1: Bellissimo, Armando. Ma la storia di oggi dove la cerchiamo?
0: Beh, visto che da qualche parte dobbiamo pur cominciare, magari iniziamo da una regione che sta
2: a nord,
1: a est,
2: a ovest,
1: a sud.
0: Ecco, va bene, a sud. È l'ultima che avete detto. Si comincia da sud, dalla regione Sicilia. Siete pronti?
1: Prontissimi.
0: Ascoltiamo una canzone e si parte.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, come vi abbiamo detto prima, oggi partiamo per un avventuroso viaggio alla scoperta delle storie e delle leggende delle regioni italiane. E in particolare cominciamo dalla Sicilia, con una storia di mare.
1: Wow, siamo al mare!
0: Il protagonista della nostra storia si chiama Nicola, ma il suo diminutivo era Cola. Tra l'altro, tutti quanti nel suo villaggio lo chiamavano Cola Pesce.
2: Armandissimo, ma come mai non lo chiamavano Cola Gallo, Cola Gatto, Cola Scoiattolo?
0: Perché devi sapere, Lallo, che Cola viveva come una creatura del mare. Era bravissimo a nuotare e si tuffava nelle profondità degli abissi. Splash! E nell'acqua era più agile di un delfino e riusciva a resistere per tantissimo tempo.
1: Armando, ma come faceva?
0: Vedi, Lellina, il nostro Cola era davvero un po' magico. Infatti nessuno può resistere a lungo sotto la superficie del mare senza indossare delle bombole per respirare, no? Ecco, quando Cola Pesce si tuffava, la gente del villaggio restava sugli scogli ad aspettare

0: Sentiva felice quando poteva nuotare negli abissi, insieme ai polpi, ai merluzzi, alle acciughe.
1: Mi piacerebbe tanto esplorare gli abissi, deve essere meraviglioso.
0: Mi piacerebbe molto anche a me, Lellina. E poi a quel tempo non esisteva la radio e nemmeno la televisione. E così a poco si sparge la voce che in Sicilia c'è questo ragazzo straordinario, finché la notizia arriva all'orecchio dell'imperatore, che lo manda a chiamare e gli dice:
2: ho sentito dire che sei bravissimo a nuotare, quasi come un pesce.
1: Sì, maestà, grazie, maestà.
2: Ti metterò alla prova. Se sei davvero così abile nel nuoto, tuffati e vai a recuperare questa coppa.
0: E detto questo, l'imperatore gettò nell'acqua profonda un prezioso calice dorato.
1: Oh no, povero colapesce, è una prova difficile.
3: Ma si tuffa? Non si tuffa? Si tuffa o non si tuffa?
0: Ma certo che si tuffa, Lallo. Adesso però ascoltiamo una canzone e poi scopriamo insieme cosa succede.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, il programma esplosivo condotto dal fantastico trio Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda molto famosa che viene dalla Sicilia. E il protagonista è Colapesce, che abbiamo scoperto essere un ragazzo che si chiamava Nicola, diminutivo Cola, ma così bravo a nuotare da essere proprio come un pesce, anzi, come un delfino.
3: Ma adesso però si deve tuffare negli abissi profondi.
1: Eh sì, fanno paura gli abissi abissali, eh.
0: È vero, un po' di paura fanno perché laggiù è buio. Però dovete ricordarvi che Cola Pesce si trova benissimo in fondo al mare. Quindi si tuffa, nuota e arriva nel punto in cui è con la coppa luccica.

0: Proprio quella che l'imperatore aveva gettato nell'acqua.
1: Bravo, quella pesce! Presto, riprendi la coppa e torna su!
0: No, non è mica così semplice Lallo, E infatti Cola Pesce nota che in quel punto ci sono tre gigantesche colonne di pietra, degli enormi pilastri che reggevano tutta l'isola della Sicilia. Però c'è un problema. Una delle tre colonne si stava proprio sgretolando. Come si dice? Era friabile.
1: No, come un biscottino.
0: Giusto, Lallo. Praticamente come un biscotto. A quel punto, per paura che la colonna si rompa del tutto, Colapesce inizia a sorreggerla.
1: Oh, Isa! Ma è pesantissima!
0: Sì.
2: Colapesce ce la fa a tenerla su?
0: Beh, usa tutte le sue forze, riesce a sostenere questa colonna che sta crollando, perché non vuole vedere che la sua Sicilia sprofondi negli abissi. Però...
2: Però?
1: Mi sa che questa storia non finisce tanto bene.
0: Ma sì e no, Lallo. Esistono molte versioni di questa famosa leggenda. Alcune dicono che Cola, il ragazzo pesce, non tornò più in superficie.
2: No!
0: Però aspettate, perché intanto Colapesce era felicissimo in fondo al mare. E infatti si dice che sia ancora lì felice.
2: Davvero ancora lì?
0: Sì, perché sostiene l'isola con tutte le sue forze, abita in mezzo ai suoi amici pesci e torna a galla ogni 100 anni per rivedere la sua amata Sicilia.
1: E così vive, pescioso e contento.
0: Giusto, Lallo, pescioso e contento. E adesso anche noi diventiamo felici e contenti ascoltando i messaggi dei nostri piccoli amici.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, vivo a Bologna e vi voglio raccontare una bella barzelletta.
0: Dai Giacomo!
3: Questa barzelletta si chiama Vele. Il capitano dice al marinaio: marinaio, spiega le vele! E il marinaio risponde: dunque, le vele sono dei pezzi di tela triangolare e servono per... Ciao!
0: ma Giacomo, ma è splendida questa barzelletta! E poi hai una voce bellissima, dolcissima! Grazie per averci mandato il messaggio!
1: Ma io non l'ho capita, però poi l'hai spiegata anche a me,
2: Certo,
0: allora,
2: Lallo!
0: Allora,
2: poi ti spieghiamo le vele!
0: Lallo, te lo spiego subito.
1: Sì. Quando
0: si va in mare con la barca a vela, si dice spiegate le vele, che vuol dire stendete le vele al vento, proprio perché così, raccogliendo il vento, gonfiandosi, possono trasportare la barca.
1: Eh già.
0: Hai capito?
1: E certo, non era spiegare che dovevano far capire, certo.
0: Bravo, bravo. E allora, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri pensierini, le vostre barzellette, colmi, qualunque cosa vi piaccia. E noi lo faremo ascoltare qui, alla nostra radio, Radio Kids, e lo diffonderemo in tutto il mondo. Ci ritroviamo presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: Bing, bing, bing, bing. Ciao amici, benvenuti alla nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
3: Allora, siete pronti per un nuovo test?
0: No.
2: Hai preparato un nuovo test,
3: sì.
2: Lallo?
0: Ai ai ai. E di che parla il test di oggi?
3: Di che tipo sei?
2: 7
3: 8 9 10
0: Ma che fate? Vi mettete a contare adesso?
2: Eh sì.
3: Ma no, era solo uno scherzo, Armando. Adesso mandiamo un po' di musica e poi cominciamo col test. Tutti pronti, con la carta e la penna?
0: Dai bambini, preparatevi.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: Le ore danno i numeri.
1: Sì, ma anche i pupazzi, Lallo, eh?
0: No, Armando, i pupazzi danno le lettere A, B e C per rispondere al test di oggi, che si chiama pigro, attivo o superattivo.
1: Interessante, anche sarebbe meglio dire iperattivo.
0: Ah sì, è vero, vabbè, lo stesso, lo stesso. Allora, ecco la prima domanda, quanto dormi di solito la notte? A, troppo. B, troppo poco. C, non dormo.
1: Vabbè, io questa rispondo subito. B, vorrei dormire però molto di più.
2: Io A, dormo troppo. Sapete come si dice? Chi dorme non piglia erbette.
1: Veramente io ho sempre sentito dire chi dorme non piglia pesci.
2: Lella. Vabbè, ma io non so pescare.
1: Va bene, allora anche le erbette vanno bene. Cioè, e tu Lallo, qual è la tua risposta?
0: Io dico C.
1: C?
2: C. C. Ma se dormi un sacco tu?
0: Appunto, io non dormo poco, dormo tantissimissimissimo.
1: Vabbè, ma però così non vale Lallo, scusa eh.
0: Silenzio, il test è mio e decido io. Passiamo alla seconda domanda.
1: Dai.
0: Qual è il tuo luogo preferito? Mare e monti.
1: Sì.
0: Monti e mare, nessun luogo.
1: No, scusa Lallo, ma le risposte A e B sono uguali.
0: No.
2: Ha ragione Lallo, nell'A c'è prima il mare e nella B prima i monti. Io scelgo A, prima mare e poi monti.
1: Va bene, allora io scelgo B, prima monti e poi mare.
0: Io C.
1: Come C? Non ti piace nessun luogo, Lallo?
0: Non mi piace nessun luogo, in particolare. Quindi vuol dire che mi piacciono tutti, ecco.
1: Però mi sembra che le tue risposte siano un po' furbette, Lallo, eh?
0: Pronti per l'ultima domanda?
1: No.
2: Ascoltiamo prima un'altra bella canzone.

0: Allora, siete pronti adesso per finire il test? Pigro, attivo, super attivo?
1: Pronti. Pronti!
0: Allora, l'ultima domanda di oggi è: qual è il tuo sport preferito? Mm. A. Correre tra i prati. B. Camminare in montagna. C. Nessuno dei due.
1: Stavolta non ho dubbi, scelgo la B perché io adoro camminare in montagna.
0: No, che pigrone, non vuoi correre mai tu, eh?
1: No, ma come pigro, io?
2: Vabbè. Io invece scelgo la A, tutte le pecorelle amano correre nei prati.
0: Brava Lella, io scelgo la C.
1: Ecco, lo vedi? Sì. Dici pigro a me, poi tu non vuoi né correre né camminare, Lallo.
0: Ma certo, io faccio molto di più, Armando. Sono un cavallo io, cavalco. Ma cosa dico, cavalco? Galoppo.
1: Vabbè, mi sa che è riuscito a imbrogliare anche questa volta,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no, nessun imbroglio, Armando. Il test parla chiaro. Se Lella ci dice quali lettere abbiamo scelto, io vi dico i risultati, eh?
1: Va bene, vai Lella.
2: Subito. Lella, cioè io tutte A, sì. Armando tutte B, sì, e Lallo sì. Tutte C.
0: Sì. Perfetto, ecco i risultati. Armando, sei un tipo pigro.
1: No, non è
0: sì,
1: vero,
0: sì.
1: No.
0: Guarda che non fai altro che dormire.
1: Ma chi? Ma scherzi?
0: Ti piace stare sdraiati in spiaggia,
1: no.
0: Prendere sole.
1: Ma nemmeno per idea.
0: Al massimo fai una passeggiatina in montagna.
1: Ma se sono un camminatore.
0: Venga, pigrone.
1: Ma no, Lallo, pigrone io, ma non è sì, vero. Sì. Ma questo test è truccato.
0: No, no, no, no,
2: i
0: no,
2: test
0: no.
2: Di Lallo non mentono mai, Armando.
1: Ma
2: Lella. Cosa dice di me invece?
0: Lella, dunque tu sei una tipa attiva. Sì, non ti piace dormire troppo perché vuoi fare delle belle corsettine tra i prati. Preferisci i monti perché al mare ti annoi e poi c'è Armando sdraiato in spiaggia, quindi non si può. Brava Lella, sei in forma, continua così.
2: Grazie Lallo.
1: Vabbè, possiamo sentire che cosa dice questo curioso test della lettera C, ovvero Lallo?
0: Ah beh, dunque della lettera C, che poi sarei io me medesimo, dice: sei un tipo superattivo, non ti stanchi mai né di fare sport né di mangiare neanche di dormire. Tutte attività
1: certo.
0: Che puoi fare in qualsiasi luogo, eh. Complimentissimi, ti sei meritato un bel gelatone triplo cioccolato doppia panna.
1: Chissà come mai mi aspettavo che il test finisse proprio così.
2: Troppo bello. Posso offrirti io il gelato, Lallo, per ringraziarti?
0: Certo, Lella, come potrei dire di no? Proprio a te! E
1: va bene, Lallo, sei un vero furbone, eh? Però a proposito di gelato e cioccolato, senti questa canzone. Cioccolato!

0: Cioccolato a Chocodance!
1: La gelateria ci aspetta!
2: Va bene, però prima salutiamo i nostri piccoli amici a casa. Mi raccomando, voi che siete così attivi, continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: 347-411-2726.
1: Noi vi aspettiamo tutti i giorni qui a B.
2: Ciao ciao!

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

0: Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti dei saggi che leggono le stelle.

0: affresco di Kenemet Uret, miti e leggende d'Egitto. Dal caos liquido, dal Nun, emerse il Demiurgo. Il cosmo prese forma con la sua sostanza e il Verbo. Sorgendo dagli abissi, un fiore di loto apparve sui flutti, dando inizio alla prima volta che sgorga ad ogni istante. Il fiore si schiuse e nella corolla apparve Atum, piccolo sole bambino. Soffiò dei, pianse uomini e al crepuscolo il loto si richiuse sulla sua luce. Quando al mattino nasce il fiore, il sole si rigenera e da allora è sempre così. Il cielo fu posto come un immenso tetto tra il caos e il mondo, un crogiolo dalle mille vie percorso da stelle trasportate dalle correnti. Tra di esse ve ne sono di quelle che non muoiono mai e altre che si muovono in continuazione. Vanno in banda come animali e marcano dei punti di riferimento, dei segnali di direzione indicanti il passaggio del tempo. L'una va verso la maturità e poi decresce, nel visibile ciclo di una completa guarigione. Il corpo stellato di Nut, inarcato sopra la terra, inghiotte e genera sole. Questi rinasce di primo mattino tra le sue gambe e sprizza nella sua barca. Ra esce da Nut, Kenemet Uret, emergendo dal generoso setaccio protettore. Colei le cui mani e i cui piedi toccano il suolo, la donna dal corpo coperto di stelle, appare con un sicomoro di luce, risuscita i morti, spiega le ali, rimodella i corpi con la sua acqua. Il primo pittore del faraone stava seduto davanti a un muro vergine color dell'uovo primordiale. Meditava sulla trama e sul vuoto prima di iniziare a tracciare il delizioso corpo di Nut piegato verso il suo sposo terra. Pensava al cielo notturno degli Opoli, da lui lungamente osservato. Kenemet Uret, dea fatta di goccioline e di innumerevoli stelle. Prima di tracciare un solo segno, ripensava alle leggende. L'avrebbe ritratta nella sua doppia immagine dove schiena contro schiena fa contemporaneamente ciò che si vede nel mondo e ciò che è segreto? L'avrebbe dipinta in trompe-l'œil, in piedi, come se la stesse osservando distesa nell'erba del suo giardino? Shu l'avrebbe sostenuta per le cosce e il petto al di sopra di Jeb? La sua visione notturna l'indusse a spingersi ancora più in là. Dea delle goccioline che circolano sul tuo corpo dove scorre il tempo. Sorrise. La visione si fuse nel quadro che stava per comporre. Tracciò interiormente i contorni di una poesia. Kenemet Uret, dal corpo seminato di stelle, due barche sopra di lei, cosce e braccia nell'acqua del mistero. Nella volta, Shu, in ginocchio, le braccia aperte come un giocoliere, regge sua figlia e lancia dei movimenti d'astri con le sue croci uncinate. Al di sopra, un uovo. In basso e disteso, Jeb un gomito a terra, una gamba piegata e l'altro braccio, passando attraverso la dea, accoglie la barca di Ra. Il primo pittore del faraone affidò all'affresco l'ispirata poesia. Ornò i pilastri di ibis, d'alberi, di anatre e tinse il soffitto del salone di lapislazzulo. Impregnò il suolo di una sabbia color della donna dal corpo coperto di stelle e dispose a scacchiera dei motivi di bisco e di loto. Quando il lavoro fu finito, il faraone ringraziò il suo saggio. Venne spesso lì a guardare dalle due parti del cielo, prima di pronunciarsi.
1: Racconti dei saggi che leggono le stelle, a cura di Patrick Fishman. Lo ha tradotto dal francese Vera Verdiani per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: E con Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E allora, in questa puntata avevo pensato di parlarvi di un personaggio che tutti abbiamo avuto in casa. Orecchie pelose, pancino tondo, occhi di bottone, morbido.
3: Sì, bravo Armando, modestamente questo è altro sguardo affascinante, simpatico, intelligente.
2: Però è anche affettuoso e dolce.
3: Sì, potrei anche aggiungere spiritoso, ma anche coraggioso, direi intergalattico.
0: Che bravo Lallo, è proprio lui, l'orsacchiotto di peluche o Teddy Bear, come viene chiamato in tutto il mondo.
3: Ma come l'orsacchiotto di peluche? Ma non stavate parlando di me?
0: No, beh, devo dire, era facile sbagliarsi, eh. Lallo, hai perfettamente ragione, in effetti la descrizione ti calzava a pennello.
2: Lallo, non avevi capito che intendevamo l'orsacchiotto di peluche?
3: Ma sì, dai, naturalmente, ho capito benissimo. Solo che la descrizione mi cascava a pennarello.
0: No, non si dice mi cascava, si dice mi calzava a pennello. Vuol dire che era proprio giusta, che era perfetta. Può darsi benissimo però che ci siano dei bambini che invece dell'orsacchiotto di peluche preferiscano un bel cavallo del West con i dentoni come te, Lallo. Va bene, ma allora... C'è un'altra cosa che spesso ci portiamo dentro fino a quando diventiamo grandi, perché proprio non riusciamo a separarcene. Avete capito che cos'è?
3: Sì, la tavoletta di cioccolato che tengo nascosta sotto il materasso.
2: Ma no, l'orsetto di peluche. Io ho ancora quello di quando ero un'agnellina, solo che tutto spellacchiato e sporco.
0: Beh, anche io ho il mio di quando ero piccolo. Tra l'altro ha una zampetta scucita, il naso scolorito e fa un orecchio tutto smangiucchiato. Ma e tu, Lallo, hai mai avuto un orsacchiotto di peluche?
3: Io? Ma figuriamoci, noi sceriffi del West non abbiamo bisogno di orsacchiotti.
0: Ma come?
2: Oh, povero Lallo, è così bello avere un orsacchiotto da tenere nel letto la notte quando fa buio e si ha bisogno di un amico per non fare brutti sogni.
4: No, per non avere paura dovevo abbracciarmi da solo.
3: Però sono talmente morbido che mi avrebbe abbracciato pure l'orsacchiotto.
0: Sei unico, Lallo. Ma lo sapete per quale motivo in tutto il mondo l'orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear?
2: Nando, però sì. Il mio si chiama Tommy, non Teddy.
0: Ah, va bene, però Teddy Bear non è il nome, Lella. Per esempio, come sai, Lallo, Armando, Caterina, no. Per Teddy Bear si intendono proprio gli orsacchiotti di peluche, tutti.
2: Ho capito.
3: Armandissimo, raccontaci questa storia.
0: Allora, tanti anni fa c'era in America un presidente che si chiamava Theodore Roosevelt. Un giorno, mentre se ne stava in giro nei boschi, si trovò di fronte un cucciolo di orso bruno.
2: E cosa fece? Corse via spaventato?
0: No, perché l'orsetto era più spaventato di lui. Così il presidente se ne prese cura e lo salvò da alcuni cacciatori.
2: Ah, meno male, povero orsetto.
0: Anche il presidente andava a caccia. Però non se la sentì di prendersela con un cucciolo d'orso così carino e lo aiutò a scappare. La vicenda si venne a sapere e l'orsetto venne chiamato da tutti Teddy, che poi è il diminutivo di Theodore.
3: Bella, una buona idea, Armando. Senti, potresti iniziare a chiamarmi solo Lal oppure anche La.
2: E se poi devi andare di là? Se, e se dobbiamo cantare la la la la la? Se devi dire questa qua e quella là?
3: E va bene, dai. Chiamatemi Lallo.
0: La storia dell'orsetto però non è finita, eh? Guardate, tutti i giornali iniziarono a disegnare l'orsetto del presidente, che divenne famosissimo, fino a quando una coppia di giocattolai pensarono di produrre degli orsacchiotti di peluche e chiamarli Teddy Bear. Da quel momento diventarono uno dei giochi più famosi e preferiti dai bambini.
2: Oh, Armando, che racconto emozionante. Senza saperlo, anche io avevo un Teddy Bear.
0: Sì.
3: Se il presidente avesse incontrato un cavallo con la stella da sceriffo, ci sarei io al posto di quell'orsacchiotto. Saranno le cose di tutto il mondo. Teddy Lallo.
0: Ma Lallo, tu sei già in tantissime case del mondo. Quelle di tutte le bambine e di tutti i bambini che ascoltano Big Bang.
3: Armando, sono famoso quasi quanto l'orsetto.
0: Anche di più.
2: Allora, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori per il mondo una bella canzone?
0: Ma certo.

0: Pippa.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con l'incredibile Lallo.
2: Eccomi qua.
1: La meravigliosa Lella.
3: E Armandissimo.
1: E oggi stiamo parlando di orsacchiotti di peluche. Perché non ci lasciate anche voi un messaggio? Magari ci raccontate se avete un orsacchiotto o qualche altro peluche al quale siete particolarmente affezionati. Lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: E io adesso voglio farvi un bellissimo quiz.
3: Sì.
1: Allora, come si chiama quell'orsacchiotto giallo che vive nel bosco dei 100 acri, ama molto il miele e ha un caro amico che si chiama Pimpi, che è un maialino?
2: Lo so, si chiama Winnie the Pooh.
1: Ma bravissimo Lallo. Yuhu. E voi bambini l'avevate capito? Winnie the Pooh è un simpaticissimo orsetto giallo. Altra domanda. Chi conosce il nome di un orsetto con l'impermeabile e il cappellino che vive a Londra e ha preso perfino il tè con la regina Elisabetta?
3: Si chiama Paddington, ha anche una valigetta molto carina.
1: Bravissima Lella, Paddington è un orsetto che viene trovato nella stazione di Paddington, appunto a Londra, e proprio per questo si chiama così. Ultimo quiz, quale orso parla in questo modo?
4: Ah ah ah, Bobo, che dici? Andiamo a prendere un cestino pieno di cose buone dal Ranger? Ah ah ah.
2: Non so che orso sia, però mi interessa molto quel cestino pieno di cose buone. Che cosa ci sarà dentro?
1: E tu, Lellina, l'hai riconosciuto?
3: No, veramente.
1: E allora ve lo dico io. Di solito a quell'orso risponde un altro orsacchiotto così.
5: Ma certo, Yogi, quel cestino mi sembra davvero molto, molto appetitoso.
3: Armando, adesso li ho riconosciuti. Sono Yogi e Bubu, i due orsetti che rubano sempre la merenda.
1: Brava!
2: E a noi non lasciano nemmeno le briciole.
1: Ma come, Lallo? Sono orsetti dei cartoni animati. Va bene, è venuto il momento di salutarvi. E allora noi ci troviamo qui per un'altra strepitosa, mirabolante, fantasmagorica puntata di...
3: Big Bang!
1: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive e scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: 12. Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: tamam.
1: Pum-di-dam-dam, pum-di-dam-dam, che crampetti nel pancino. Qui ci vuole un pranzettino. Pum-di-dam-dam-dam, oh che grande volontà. Se un'ape fossi ma...

voglio, ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi un... visto che volevo fare un... tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

stato anche il drago più potente che conosce gli ingredienti, l'usa quotidianamente.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta, servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

occhi di serpente cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

0: Ciao bambini, bentornati a Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armadissima.
2: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi è un altro giorno da dedicare allo sport. Indovinate di quale sport parleremo?
2: Beh, ci dai qualche indizio?
0: Sì. Va bene, è uno sport che si fa all'aria aperta.
2: Brucare l'erbetta?
0: No, direi che proprio brucare l'erbetta non è uno sport.
2: Ah, no.
0: Per aiutarvi, no Lella, vi dico che è uno sport che si fa al lago o al mare.
1: Ah, abbronzarsi!
0: Ma no, Lallo, neanche quello è uno sport, dai!
1: Ma io pensavo di sì, guarda che starsene fermi al sole fa sudare tantissimissimo e lo sanno tutti che quando si fa sport si suda.
2: I campionati del mondo di abbronzatura.
0: Guarda, mi sembra uno sport davvero curioso quello. Va bene, allora facciamo così, ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi faccio spiegare di che sport si tratta da un esperto.
3: Ariel, ascoltami, il mondo degli umani è un pasticcio.

0: Va bene, bravissimi. Allora, questa canzone era un indizio, va bene? Quindi avete capito di che sport parliamo oggi?
1: Sì, l'ho capito. Di uno sport subacqua.
0: No, Lallo, a parte che si dice subacqueo, però no, non sono le immersioni, Lallo. Allora, non è uno sport che si fa in fondo al mar, ma sul mar.
1: Ah, il pirata!
2: Ma Lallo, cosa dici?
0: Il pirata, Lallo.
1: Certo, il pirata fa un sacco di sport quando deve assaltare le navi da derubare.
0: Ma quello non è uno sport. Comunque, non è questo. Allora, facciamo così. Ascoltate l'intervista. Siamo con Ivan, che è istruttore, come possiamo definire, di barca a vela?
3: Sì, della Federazione Italiana Vela.
0: Ecco, allora, i bambini possono avvicinarsi a questo sport?
3: Certo, noi siamo qua per questo, è uno sport proprio per i bambini. Devono avere almeno 6 anni, non è detto che sappiano nuotare, e cerchiamo di farli divertire insegnandogli uno sport che è bellissimo, la vela, stando sul lago.
0: Da che cosa si comincia? Perché questi bambini vengono presi e messi su una barchetta e mollati via e poi aiuto! No,
3: quelli che dobbiamo poi riportarli. Cominciamo con un po' di didattica, fanno aula, stanno assieme, imparano qualcosa, vanno sul simulatore. Qui abbiamo 3 stazioni con questi 3 simulatori e dopo pian piano escono in barca a vela, il corso è una settimana.
0: Un po' come se prima giocassero al computer e poi provano.
3: Perfetto.
0: Va bene, allora avete capito di che sport stiamo parlando?
1: Lo sci!
0: No, ma Lallo, ma cosa c'entra lo sci adesso?
2: No, guarda che Lallo ha ragione, io l'ho visto quelli che vanno con gli sci sull'acqua.
0: Ma certo, giusto, però non ha proprio ragione, perché Ivan stava insegnando vela, andare a vela, non lo sci acquatico.
1: Vabbè, Armando, devi fare sempre il precisino, dai.
0: Insomma.
1: È bene la stessa cosa.
0: No, mi pare che ci sia una grande differenza, Lallo.
2: Dai, non discutete, facciamo una pausa con un po' di musica.
0: Va bene, allora la facciamo in onore allo sport preferito da Lallo, i pirati!
2: Sì!

0: Bene, siamo sempre qui con Big Bang da Rai Radio Kids per continuare a parlare di uno sport molto affascinante.
1: La vela.
2: La prima cosa è la voglia, perché tutti i bambini sono campioni, basta solo trovargli il bottone giusto. Devono giocare, perché al giorno d'oggi si devono divertire, giocare, e noi il nostro ruolo è quello di insegnargli questo sport e farli crescere piano piano.
0: Si impara a stare all'aria aperta, si impara a capire il vento. Che cosa dà la vela dal punto di vista del carattere? Che cosa insegna?
2: Secondo noi è molto formativa, perché oltre a insegnargli la vela cerchiamo di educarli, tra virgolette. È uno sport per stare assieme, gruppo, unione, rispetto e anche la natura, che è la cosa più importante che dobbiamo al giorno d'oggi rispettare.
3: Vero? Giusto, la natura va rispettata sempre.
0: Brava Lella, anche perché poi fare sport in mezzo alla natura, insomma, dà delle bellissime sensazioni, si sta all'aria aperta, è meraviglioso.
4: Ma bellissimo, mi avete convinto, dai, tutti in barca a vela.
3: Sì, anche io voglio essere un'esploratrice dei mari, proprio come Baiana di Oceania.

0: sembra che abbiamo trovato uno sport che piace a tutti, la barca a vela.
1: Sì, sì, però chi guida?
2: Armando, chi vuoi che guidi?
0: Beh, quello è un posto un po' di responsabilità, bisogna saper tenere il timone per evitare le altre barche e non finire sugli scogli. Allora facciamo così, il timone lo posso tenere io,
2: sì,
0: va bene?
2: Sì.
0: Però guardate che in barca a vela si lavora tutti, è bellissimo, per questo è uno sport di squadra. Dunque bisogna tirare le vele su e giù, c'è l'ancora, a correre da una parte all'altra, alzare il controfiocco, ammainare la vela.
1: Armando,
0: c'è il Genoa.
1: Io sono già stanco.
2: Anche io, Armando, non ce la faccio più, sono stremata.
0: Ecco, lo sapevo, anche il progetto della barca a vela è terminato. Vabbè, ma almeno voi, bambini, per favore, mandateci i vostri fantastici messaggini dove ci raccontate che sport state facendo, la vostra passione, al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: E chissà che magari non riuscirete a convincere Lallo e Lella a fare qualche sport.
1: Caputo, chi lo sa?
2: Chi lo sa?
1: Chi lo sa? Chi lo sa?
0: Vabbè.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: non déjeunant. Di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò, cosa farò, dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi fa

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Come state? Siete pronti per una nuova avventura?
2: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi!
1: Chissà dove ci porterà il mistero!
2: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri!
1: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto!
2: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, eh? Uno, due, tre!
1: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
3: Uno, due, tre! Misterio!
0: Chi mi chiama?
1: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
0: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini, scusate, stavo facendo un pisolino.
1: L'abbiamo notato.
0: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
1: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
0: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
2: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
1: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
2: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
1: Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno, Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo. Ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
2: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
0: Io sarò il pirata Andrew.
1: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore!
5: Già, speriamo non ci butti in mare!
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla, sarà un modo di dire.
0: Speriamo!
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo!
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi, tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: Non voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti, silenzio! Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
4: Neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto! Diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo! Aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, vi butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: Bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato?
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo. Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancora di più. Di più!
1: Sentito? Di più. Anche di più. Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale.
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!
1: Ciao, bambini!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi. Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow.
2: Bello.
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene. La la la, la la la.
0: Va bene, Lallo, va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini, le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Povera tappina!
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia.
1: Che tristezza!
0: No, aspettate, perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa, Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare, ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla. Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì.
0: Anche io. E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento! Non girarti!
0: Bravo, Lallo, bravo!
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice, ma...
2: Ma
0: riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Bello! Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, bravo Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai!
3: Posso raccontare una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao!
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
2: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo, e poi ringrazio Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove ho messo il pettinino? Ah, eccolo. Vieni, bambolina, che dobbiamo pettinarci i capelli. Oh, sì, signor parrucchiere. Oh, ma questi capelli sono tutti spettinati. Oh, sì, signor parrucchiere. Bene, adesso li... Ah, accidenti. Il collegamento con Mortadel, il tremendo capo del pianeta Kot. Tu, bambolina, nasconditi.
1: Oh sì, certo.
2: Soldato più che semplice crude, sei in collegamento?
0: Agli ordini, mio potente deprimente capo supremo, orribile incombenza e...
2: Basta così. Come procede il lavoro di studio sui terrestri?
0: Molto bene, comandante capo.
2: Spero che tu ti stia dando da fare. Non stai lì a pettinare le bambole.
0: Accidenti, ma come ha fatto a vedere che...
2: Cosa stai farneticando, Crude?
0: Niente. Se permette, procederei con il rapporto. Oggi si parla dei profumi della Terra. Rapporto astrale, 44 diviso 3, con resto di 2. La Terra è veramente un pianeta sorprendente, con tante curiose abitudini e particolarità. Oggi riferirò sulla incredibile capacità dei terricoli a produrre sostanze profumate. Questi umani sono appassionati di profumi e aromi e hanno sviluppato una vera arte nel produrre sostanze che migliorano l'aria, rendendola fragrante e piacevole. Ecco la mia top 5, la mia terribile classifica dei migliori 5 profumi. Al quinto posto, profumo di città. La razza umana è talmente appassionata di profumi che si è organizzata per rendere le proprie città perennemente odorose e piacevoli per le narici. Per questo ha inventato le automobili, le ben note scatolette di plastica e ferro munite di ruote. L'uso delle ruote in realtà non è ancora chiaro, dato che queste automobili

0: Al quarto posto, profumi industriali. La passione per i profumi è talmente grande per questi curiosi terricoli che hanno pensato ad una vera e propria produzione industriale. Delle fabbriche che producono buoni odori. La terra infatti è disseminata di industrie, fabbriche, fabbrichette, tutte con le proprie ciminiere che inondano l'aria di fumi e puzze disgustose. Il tutto gratis. Queste sì che sono buone pratiche. Al terzo posto, deodoranti personali. La cura della persona è quasi una fissazione per questi terricoli. Ci tengono tantissimo ad essere sempre profumati a dovere. Per questo in molti usano degli strani appositi bastoncini. Come funzionano? Bisogna accenderli e portarli alla bocca. Respirando profondamente, l'umano è così in grado di emettere un soave puzzo di fumo e nicotina. Nello stesso momento, odoroso e inquinante, sia per chi fuma, sia per chi sta accanto, insomma, per il mondo in generale. Questo vuol dire collaborare. Al secondo posto di questa mia classifica sui profumi della terra abbiamo le scatole profumate. Questo è uno di quei comportamenti che mi rendono fiero di questa razza umana che, seppur inferiore a quella del mio glorioso pianeta, ha sviluppato ciononostante dei comportamenti degni di un abitante di Kot. Per le strade della città hanno messo delle grosse scatole di metallo e plastica chiamate cassonetti. In queste scatole si possono gettare i diversi rifiuti, divisi per categorie, organico, plastica, vetro, carta, in modo da poter essere riutilizzati. Sembrerebbe terribile detto così, no? Una cosa orrenda. Ma come? Così non si può inquinare, no? Cari miei, l'apparenza inganna. Infatti, per fortuna, ci sono degli uomini, pochi in verità, che hanno un alto senso del dovere e mischiano le sostanze, mettendo per esempio i rifiuti organici insieme alla plastica. In tal modo, questi rifiuti non si possono separare e marciscono insieme, producendo squisiti profumini di marcio. Purtroppo, le persone che non differenziano sono sempre di meno su questo pianeta. Su ciò dovremo lavorare noi alieni distruttori. Abbiamo un compito. E ora il primo posto. Sì, il primo posto di questa profumatissima top 5, di questa terribile odorosa classifica, in cima troviamo i caldi profumi. Gli umani sono per molti aspetti una razza geniale. Geniale. Perché riescono ad ottenere più risultati con un solo gesto. Nella loro perenne ostinazione nel trovare nuovi modi per profumare il pianeta, hanno escogitato un sistema quasi perfetto. Infatti hanno scoperto che incendiare le cose, le foreste, la spazzatura, i rifiuti vari, la benzina, insomma, tutto, produce nello stesso tempo un meraviglioso odore di bruciato e un innalzamento delle temperature. Senza contare poi l'aumento di CO2 e la distruzione degli alberi. Alberi! Eterni nemici per tutti quelli che, come noi sudditi di Mortadel, vogliono inquinare e distruggere l'ambiente. Gli incendi, che idea! E finisce così, con questa fiammante pratica umana, la nostra odierna classifica. Passo la parola al terrificante Mortadel.
1: Bene, Crud. A quanto pare, se gli umani continuano così, non dovremmo fare un grande sforzo per distruggere il pianeta. Ma tu continua a vigilare. Non ti paghiamo per giocare con le bamboline.
0: In realtà non mi pagate proprio, eh? Anzi, siamo in arretrato con le paghe da 5 anni e...
1: Passo e chiudo.
0: Ecco, appunto. Però, che classifica puzzolente che mi è toccata fare. Per fortuna sulla terra ci sono ancora tanti alberi e tante cose profumate, come questa rosa. Ah, che buon odore! Vero, bambolina? Vero! E ci sono tante persone che stanno salvando il pianeta come i bambini. Già, hai ragione, bambolina. Ma adesso vieni che finisco di pettinarti. Ah, le rose, che profumo delizioso. Ah. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi.

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi eroi, esploratori, avventurosi e curiosi di tutte le età, un super buongiorno radiofonico e un abbraccio da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Allora, siete pronti come al solito per viaggiare indietro nel tempo? Oggi attraverseremo i secoli e arriveremo al tempo della notte dei tempi.
2: Questa notte deve essere molto buia perché non la vedo,
1: Beh, è davvero così lontana?
0: Lontanissima, Lella! Pensate a quel tempo, secondo la leggenda, sulla Terra abitavano i giganti.
2: Bello, i giganti gigantosi!
0: Eh sì, e non solo, perché in giro era pieno di vulcani infuocati. Ed è proprio lì che sono nati i Campi Flegrei, una zona che si trova a nord della città di Napoli.
1: Armando!
0: Dimmi, Lellina.
1: Ma cosa vuol dire Flegrei?
0: Flegrei vuol dire ardenti. Infatti ancora oggi nei Campi Flegrei si trovano moltissimi crateri e dei soffioni di aria calda e anche tanti laghetti vulcanici.
1: Che posto strano!
0: Beh, sai, è una zona molto affascinante, eh? Si sente poi anche una fortissima... come posso dirti? Un fortissimo odore di zolfo.
1: Ah, sì?
0: E da quelle parti sono ambientate tantissime leggende. Ne volete sentire una?
1: Sì!
0: E allora, oggi parliamo di titani, ma c'entra anche Zeus, re degli dei. Allora, ascoltiamo una canzone e poi si parte.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Lallino.
2: E Armandissimo!
0: E anche oggi stiamo viaggiando nel tempo e nello spazio. Siamo in Campania, più precisamente nei Campi Flegrei, in un tempo molto lontano, quando in quella terra c'era una vera e propria stirpe di giganti, i Titani, che erano anche un po' malvagi.
1: Tanto, tanto, tanto malvagi?
0: Lellina, più che altro erano enormi e dotati di una forza straordinaria. E uno di loro, Oceano, era fatto d'acqua e scatenava continue tempeste. Poi c'era Atlante, che sosteneva tutto il cielo con la forza delle sue braccia, e Rea, una gigantessa che riusciva a sollevare massi enormi come montagne, e tanti, tanti altri.
3: Oh, Metapino, meglio stare lontani da questi titanoni.
0: Non hai tutti i torti, Lallo. Infatti, un giorno scoppia una terribile guerra tra Zeus e i Titani.
1: Ma i Titani erano troppo forti.
0: È vero. Se pensi che per arrivare in alto fino all'Olimpo, dove si trova la dimora di Zeus, allora basta appoggiare una sopra l'altra tre montagne.
3: No, ma tipo una montagna panino.
0: Sì, e quando Zeus vede che i Titani salgono verso l'Olimpo, monta su tutte le furie e comincia a lanciare dall'alto una scarica di fulmini. Ora vedrete, Titani!
1: I Titani cosa fanno?
0: Continuano a salire. Anzi, anche loro rispondono alle saette di Giove scagliando delle pietre infuocate, finché Zeus, arrabbiatissimo, non decide di farsi aiutare da...
1: Da?
0: Ercole.
3: Ah, il forzutone!
0: Proprio lui, Lallo, il più famoso tra tutti gli eroi. Ma Ercole da solo non bastava ancora, e così anche lui si fa aiutare dai ciclopi, giganti con un occhio solo, eppure dagli ecatonchiri.
3: Ma chi sono questi ecotapiri?
0: Allora, gli ecatonchiri erano giganti dotati di 100 mani che vivevano rinchiusi in una caverna. E fu proprio Zeus a liberarli. E così i gigantoni diventarono suoi fedeli alleati.
3: Era furbo Zeus!
0: Certo, perché con tutte quelle mani gli ecatonchiri riuscivano a scagliare centinaia di pietre una dietro l'altra. E così, a forza di pietroni sulla zucca, della forza di Ercole e delle saette scagliate da Giove, i Titani cominciarono ad arretrare e alla fine dovettero arrendersi.
3: Yuhu! Abbasi, Titani! Viva Zeus!
1: Ma Armando, non ho capito, cosa c'entrano i Campi Flegrei?
0: I Campi Flegrei sono nati proprio durante la battaglia di Zeus contro i Titani. Ti ricordi che dicevamo che i Campi Flegrei hanno tanti buchi e tanti crateri?
1: Sì.
0: Ecco, quelli si sono formati a forza di pietre gigantesche che venivano scagliate dai Titani.
1: Ma sarà vero?
0: Non lo sappiamo. Le leggende però ci dicono sempre qualcosa di vero. Per esempio, i Titani potrebbero essere le forze della natura, in particolare i vulcani, che spaventavano tanto i popoli antichi. E adesso, che ne dite di un po' di musica?
2: Sì!

0: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Kids, bentornati a Big Bang per questa puntata speciale dedicata a un luogo leggendario, i Campi Flegrei vicino Napoli. Allora, Lallo Lella, dovete sapere che ancora oggi quel posto è molto visitato. Si chiama Solfatara.
1: Davvero?
0: Sapete perché questo nome?
1: No.
0: Perché c'è una fortissima, posso dirlo, puzza di zolfo. Ma non solo, bisogna stare molto attenti, perché se andate vicino a questi laghetti o a questi piccoli crateri, c'è una temperatura altissima. E voglio raccontarvi a questo proposito una cosa molto curiosa.
1: Dai, dici.
0: Quando sono andato a visitare la Solfatara, sono diventato amico del custode, il quale ad un certo punto mi dice: è ora di pranzo, ti andrebbe di gustare un buon pesciolino? E io dico: ma certo, perché no? E allora lui scava una buca vicino a uno di questi laghetti, circa 20 centimetri, ci mette dentro un pesciolino avvolto nella stagnola, aspetta 10 minuti, poi tira fuori il pesciolino ed era proprio cotto. Ed era buonissimo.
2: Ma bella, buon appetito.
0: Bene, che ne dite adesso di ascoltare un bel messaggino?
2: Sì.
0: E allora sentiamo.
3: Ciao Lallo, ciao Lella, ciao Armando. Io ascolto sempre la mattina quando faccio colazione. Sono Nicola da Treviso.
0: Ma ciao Nicola, ma grazie che ci ascolti la mattina quando fai colazione. Che bello, ne siamo super felici.
2: Bello, grazie.
1: Grazie Nicola.
0: E allora vogliamo ricordare a tutti quanti il nostro numero WhatsApp?
2: Sì, 347-411-2726.
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di...
2: Big Bang!
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

That's why coffee's for grown-ups.

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

Wah, wah.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Lustratori di profondità indicibili, scassinatori di narici senza ritegno, apritori di ombrelli anche se fuori non piove, tiratori di guinzagli per quadrupedi addomesticabili, ungitori di fette di pane con olio a litri, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Certo che un tuffo nel mare blu ci vorrebbe, eh? Se proprio non è la stagione adatta, facciamolo con la fantasia. Questa è Sole Mare! E sei su Radio Kids!

Il pezzo che segue si chiama Mambo del Giubileo ed è una richiesta fatta proprio da voi al 347 411 2726 e ve la metto molto volentieri. Vai col Mambo!

0: E allora forza con lo schioccare di dita. Il modo migliore per tenere il tempo è proprio come hanno fatto gli 883 con la loro tieni il tempo con le gambe e con le mani.
1: Vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo con...

parole si possono fare miracoli. Certo, si può anche rompere il vetro della finestra del vicino di casa, ma quanta emozione c'è nel fare un gol! Il vostro vicino, beh, capirà. Facci un gol! Statuto!

Grazie per questa bella sudata fatta insieme anche oggi. Le mie mani ringraziano i miei piedi, pure il mio cuore. Ah, che ve lo dico a fare. Questa era Pigiama Party. Vi aspetto, tutti in pigiama. Ciao!

0: Bambine e bambini, grandi, piccini, mamme, papà, zii, genitori, pupazzi, peluche, uno scoppiettante ciao dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang! Ma che cos'è? Qualcuno che canta nell'acqua? Ah, un pesciolino! Cosa dite? Non riesco proprio a capirlo, però strano perché i pesciolini non escono dall'acqua.
1: Infatti non sono un pesce.
0: Ah, ma tu parli! E allora certo che non sei un pesce. I pesci, si sa, sono muti. Senti, e come ti chiami?
2: Sono una sirena.
0: Wow, che voce, complimenti!
2: Noi sirene cantiamo tutte benissimo.
0: Ma che meraviglia! Ma sono contentissimo di averti qui in questo programma, Big Bang si chiama. Ma avete capito, bambini? Abbiamo una sirena e con tanto di coda di pesce. È un'occasione meravigliosa! E allora ti posso chiamare Sirenetta?
1: Che... D'accordo.
0: Ah, d'accordo, ecco.
1: E senti, sì. Tu invece come ti chiami?
0: Ah, io mi chiamo Armando.
1: Oh, Salando.
0: No,
1: molto
0: no,
1: piacere.
0: No, no, non Salando. Mi chiamo Armando. Armando.
1: Ho capito. Salpando.
0: No.
1: Salpando è proprio un nome buffo.
0: No, mi fa piacere che tu ti diverta. Vabbè, senti, lasciamo stare, eh? Allora, dunque, intanto vogliamo sapere tutto di te, tutto del mondo sottomarino. E poi, insomma, intanto devi sapere che sei invece qui alla radio e con te e con me ci sono un sacco di piccoli amici che ci mandano i loro messaggini.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Dei cuccioli di terrestri?
0: Eh sì, sì, diciamo così, sì.
1: Me li presenti?
0: Ma certo, molto volentieri. Ti presento Tommaso, intanto, che ci ha raccontato una buffissima barzelletta. Lo sai qual è l'animale che vive in tre posti contemporaneamente? È l'aquila. Grazie Tommaso, la tua barzelletta gioco di parole è davvero spassosissima.
1: Scusa,
0: no.
1: Salpando, io mi sa che non l'ho capita.
0: No, come non l'hai capita? No. Ah no, allora te la spiego. Allora guarda, allora l'animale che vive in tre posti contemporaneamente, la, qui, la, capito? Però è anche l'aquila, no? No.
1: Che cos'è un'aquila?
0: Ma come che cos'è un'aquila? È quell'uccello dalle grandi ali che vola in alto, è un rapace dal becco adunco, lo sanno tutti che cos'è un'aquila.
1: Rapace?
0: Sì.
1: Mai sentito? No, io di animali ne conosco, con le ali.
0: Sì.
1: I gabbiani, sì, sono simpatici, ma mangiano troppo. E poi spaventano i pesci.
0: E beh, certo, tu vivi negli abissi e quindi non ti capita magari di vedere gli animali che vivono sopra le onde, giusto?
1: Esatto, Armando, proprio così.
0: Ok, mi chiamo Armando comunque, vabbè, ma non ha importanza. E senti, ma i bambini ed io siamo curiosi di scoprire qualche cosa di te, come vivi, che cosa ti piace fare, le tue abitudini.
2: Io canto sempre.
0: Certo, sei una sirena. E allora guarda, sai che cosa facciamo? Ti facciamo ascoltare una canzone che penso ti piacerà tantissimo.
1: Sì.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare

che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, qualche fortuna vi

0: Ma straordinario, bravissima, incredibile. Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Armando e la strepitosa, acquatica, fantastica Sirenetta. Bravissima.
1: Grazie.
0: Ah, che bello, che bello, che sorpresa. Senti, raccontaci, come passi le tue giornate in fondo al mar?
1: Oh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
0: Ah.
1: Sì. Sai, in spiaggia si trovano sempre tanti oggetti molto interessanti.
0: Ah, certo, è certo.
1: Gli umani dimenticano di tutto.
0: È vero.
1: Sono così sbadati.
0: Sì, sai che hai proprio ragione, eh? Vabbè, a parte i bambini che dimenticano le palette, i secchielli, le formine, però purtroppo a volte le nostre spiagge si riempiono di spazzatura e questo non è una bella cosa. Ma va bene, lasciamo stare. Dici, che cosa hai trovato di bello?
1: Ho trovato un Reggi Sassolini.
0: Che cosa?
1: Un Reggi Sassolini.
0: Un Reggi Sassolini?
1: Sì.
0: Non l'ho mai sentito nominare, ma come è fatto? Me lo puoi spiegare?
1: È tondo.
0: È tondo. Ok, va bene, dici qualche cosa di più?
1: Al centro ha una scodella.
0: Ah, va bene.
1: E dentro gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
0: Ok, è tondo, ha una scodella e gli umani ci mettono i sassi più belli che trovano in giro.
1: Certo.
0: No, è molto misterioso come oggetto, eh. Ma sei sicura che si chiami così? Reggi Sassi?
1: Certo.
0: Certo, va bene. E ci devo pensare un pochino, eh. Non so a cosa tu ti stia riferendo. Va bene, ti va di sentire un po' di musica?
1: Sì, musica. Na-na-na-na-na-na.
2: Bambini, vi va di scoprire insieme un posto magico? Ci vivono tanti animali marini, alcuni piccoli piccoli ed altri grandi grandi. C'è un gamberone

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia della nostra nuova amica sirenetta con tanto di coda di pesce. Avete capito? Una vera sirena, pinne, squame. E vabbè, e poi ci sono anche io.
1: Salando.
0: Cioè, in realtà mi chiamo Armando. Ma comunque, per tutti voi, bambine e bambine che ci state ascoltando, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Continuate a mandarci i vostri messaggini. Adesso però, se ci avete ascoltato, probabilmente avrete sentito che la nostra amica sirenetta ama stare in superficie e scoprire che cosa abbandonano gli umani sulle spiagge. Per esempio, ha trovato un oggetto misterioso che si chiama Reggi Sassolini. Ma voi lo avete mai sentito?

0: sentito nominare. E io no.
1: Però io l'ho trovato.
0: No, no, non lo metto in dubbio, ma cerco solo di capire che cos'è, com'è fatto. Dunque dicevi che è tondo, che ha una specie di scodella, ma ti ricordi di che materiale è?
1: È una di quelle cose che gli umani si mettono addosso.
0: Ah, ma forse ho capito, ma è fatto di stoffa?
1: Forse.
0: E quella specie di scodella, ma non è che c'è anche una parte un po' sporgente, una specie di visiera?
1: Spiegati meglio, Amarando.
0: Ma no, sai perché? Credo di aver capito. Tu hai trovato un cappello. È quello che noi usiamo quando siamo in spiaggia, magari per ripararci dal sole. Lo mettiamo in testa, hai capito, Sirenetta?
1: Allora come mai quello che ho trovato io era pieno di sassi?
0: Ma perché magari un bambino lo ha usato proprio come un recipiente per metterci le pietruzze, le conchiglie e poi alla fine l'ha dimenticato lì sulla spiaggia.
1: Comunque io ci metterò le mie perle dei mari del sud.
0: Wow.
1: Adoro gli oggetti degli umani. Sì, ne faccio collezione.
0: Ma che meraviglia. Allora vogliamo scoprire tutto della tua collezione.
1: Scusami, adesso devo andare.
0: Va bene.
1: Le mie sorelle sirene mi aspettano per la lezione di canto.
0: Va bene, va bene. Però mi raccomando, torna a trovarci, eh.
1: Promesso in fondo al mar. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na, na.
0: Ma che simpatica questa sirenetta! Avete sentito il tuffo, eh? E poi avete sentito? È affascinata dal nostro mondo, fa collezione di oggetti che noi umani lasciamo sulle spiagge. Ma non è che abbia le idee molto chiare, però è divertente perché lei interpreta questi oggetti. Chissà quali altre belle storie ci racconterà. E noi l'aspettiamo qui per un'altra nuova, fantastica, esilarante, spumeggiante puntata di Big Bang! E prima di salutarci, io voglio ringraziare Manuela Grippi, che sguazza tra anemoni e cavallucci marini in compagnia della nostra sirenetta. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento oceanico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende spumeggianti le nostre puntate come le onde del mare. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima!

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto tu.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Nell'ambito della 41esima edizione di Roma Europa Festival REF 2026, in programma a Roma fino al 15 novembre, torna la sezione Kids and Family, il vero e proprio festival nel festival, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con un ricco programma di spettacoli di teatro, danza, musica e nuovo circo. Giorni di scienza con tanti eventi dedicati ai bambini e ai ragazzi a Bergamo per la 24esima edizione di Bergamo Scienza dal 1 all'11 ottobre, un festival di divulgazione scientifica che coinvolge tutta la città con laboratori didattici, incontri con esperti attraverso un linguaggio semplice e adatto ai grandi e ai piccini. Il tema di quest'anno è Convergenze. Dal 5 al 12 ottobre si terrà a Cagliari e in altri comuni dell'isola la 21esima edizione di Tutte Storie, festival di letteratura per ragazzi, dedicata al tema dei vestiti, dal titolo Vestival, racconti, visioni e libri da mettersi addosso, dedicato proprio al legame tra i vestiti, le storie e la loro trama. Tanto di cappello, l'abito fa il monaco, i vestiti nuovi dell'illustratore, alcuni degli appuntamenti per adulti e bambini. Libri in cantina, Festival della piccola e media editoria dal 2 al 4 ottobre presso il castello di San Salvatore a Susegana, in provincia di Treviso. Titolo di questa edizione: In Intelligenze Naturali, un invito a riflettere sul valore della creatività, empatia, intuizione e senso critico. Attenzione speciale ai bambini con tante attività, spettacoli e giochi. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Tata di
1: Big Bang.
0: Lallo. Lallo, ma che stai facendo?
1: Ma che fa?
0: Boh.
2: E mi sto allenando per cantare, eh?
1: Si fa così.
2: E mi hanno detto di sì.
0: Ma no, Lallo, scusa, ci sono degli esercizi per imparare a cantare. Però no, non sono così. Lallo.
1: Dobbiamo andare avanti tutto il tempo con te che fai questi versi.
2: No, solo fino a quando non riesco a cantare una canzone, eh?
0: Ma che canzone?
2: È una canzone facile. La canzone.

0: canzone facile. Potresti cantarla, Lallo.
1: Ma che combini, Lallo? E poi stai attento a non sforzarti troppo la voce.
2: Ma no, Armando, so quel che faccio io, eh.
1: Ma lo sai che le nostre corde vocali sono delicate?
0: Le corde vocali sono a forma di corde?
1: Beh, Lella, allora, più che delle corde sono come dei fogli sottili che si avvicinano, si allontanano e quando l'aria passa vicino a loro si crea il suono che poi è la nostra voce.
0: Quindi, se non c'è l'aria, non suonano.
1: Brava, Lella. Però questo vale per tutti gli strumenti musicali. Se non ci fosse l'aria, non potrebbero suonare. Lallo.
0: Lallo, basta però adesso. Non sono proprio piacevoli questi suoni che fai.
1: Eh sì, dai.
2: Un po' di pazienza, devo finire.
1: Lallo, guarda che alla fine perderai la voce.
2: Vabbè, se la perdo poi la ritrovo, eh.
0: Speriamo. Ma vi ricordate che anche la sirenetta aveva donato a quella stregaccia blu coi tentacoli la sua voce per diventare una ragazza che viveva sulla terra?
1: Certo che ce la ricordiamo. E stava anche per perderla per sempre, poverina, perché il principe non l'aveva baciata in tempo.
2: Sì, ma poi l'ha ritrovata. In fondo al mare.

0: Sapete che la leggenda racconta che il canto delle sirene è in grado di incantare i marinai che non possono resistere al loro richiamo. Nell'Odissea, Ulisse, per resistere al canto delle sirene, si era fatto legare all'albero della nave dai suoi marinai.
1: Deve essere un canto fantastico.
0: Sì.
1: Ma come si fa a imparare a cantare bene come una sirena?
0: Cantare bene come una sirena non lo so come si fa. Però per imparare a cantare ci vuole tanto esercizio e tantissimo studio.
2: Ah, oh, allora faccio bene io, no? La la la la la la la la la la.
0: No, no, ma no, non questo tipo di esercizio, Lallo. Dovresti per esempio anche studiare la musica.
1: E si comincia da piccoli?
0: Certo, e prima si comincia meglio è. Per esempio, studiare la musica e imparare a suonare uno strumento aiuta a diventare anche più sensibili e più intelligenti.
2: Ma io sono già sensibile e intelligente, figurati dopo che ho imparato a cantare.
1: Anche a me piace molto cantare.
0: E anche a molti bambini piace cantare e suonare.
2: Sì, come quel bambino che era un piccolo genio della musica. Il bambino quello che aveva tanti capelli bianchi.
1: Un bambino coi capelli bianchi?
0: Ma no, non aveva i capelli bianchi, era una parrucca bianca. Tu intendi Mozart?
2: Sì.
1: Ma questo Mozart era diventato famoso da bambino?
0: Certo, era un piccolo genio. Ha iniziato, pensa, a comporre delle musiche già all'età di 5 anni.
1: È incredibile!
0: Eh sì, è così. E lo sanno molto bene anche i nostri amici dello Zecchino.

0: che bravo questo Wolfgango Amedeo!
1: Un vero genio della musica!
2: Ma io non ho capito, si chiama Wolfgang Amedeo o si chiama Mozart?
1: Allora, Wolfgang Amedeus era il suo nome e Mozart il cognome.
0: E suonava solo il piano?
1: Beh, suonava anche l'organo, il violino, il clavicembalo.
0: Oh, e che cos'è il clavicembalo?
1: È una specie di pianoforte antico. Tra l'altro, se ti piacciono gli strumenti musicali, Lella, potresti visitare il Museo degli Strumenti Musicali.
0: Ah.
1: A Roma c'è quello nazionale. Poi ce n'è uno anche a Milano, nel Castello Sforzesco, un altro a Firenze e poi uno molto bello nell'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove puoi anche fermarti a sentire un bel concerto.
2: Bello, bello! Però adesso devo riprendere i miei esercizi, perché così canto bene.
1: Lallo, per favore!
2: Voglio cantare anch'io, Armando!
1: Ho capito, ma perché ti stai impegnando così tanto e poi in questo modo così strano?
2: Perché voglio cantare in un coro, come i piccoli cantori di Milano!

0: Che bello! Anch'io voglio cantare nel coro.
1: Eh beh, in effetti deve essere una cosa molto bella cantare tutti insieme.
2: Sentite, io ho un'idea. Facciamo il coro dei pupazzi.
0: Sì,
1: va bene, dai. Dai.
0: E Armando fa il direttore.
1: Beh, questo insomma ci posso provare. Però direi che intanto che ci alleniamo, prima di far sentire il risultato, salutiamo i nostri amici a casa e diamo appuntamento alla prossima puntata di
3: Big Bang!
1: Ciao bambini!
0: Ciao bambini!
1: Ciao a tutti!
4: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore!
2: Poi ce n'è nell'aria, agita quell'arpia!
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via!
1: No!
2: Gas!
1: Scusate!
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà!
1: Il poco...

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì!
0: Devo trovarla.
1: Sì!

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: Beh.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, vi propongo un albo illustrato senza parole di Bernadette Gervais, pubblicato dall'Ippocampo. Un anno, questo è il titolo del nostro libro di oggi, è un albo alto alto e stretto. Ha un formato strano, che permette però a questo libro, non appena lo apriamo, di trasformarsi in qualcos'altro, in una finestra a due ante. Una finestra attraverso la quale possiamo osservare il mondo e assistere allo scorrere del tempo e delle stagioni. Abbiamo detto che le parole non ci sono in questo libro, bisogna solo guardare attraverso questa finestra e anche osservare quello che compare sul davanzale di questa finestra. Grazie alla copertina, dove vediamo una torta con tre candeline, possiamo anche immaginare qualcos'altro. Possiamo immaginare che dentro questa casa, dentro la casa di questa finestra, abitino degli adulti a cui piace cucinare, perché oltre alla torta vedremo tante altre cose succulente, e un bambino piccolo, un bambino di 3 anni, che è anche un giovane lettore, probabilmente, visto che fin dalla prima pagina troviamo aperti sul davanzale tantissimi libri, libri bellissimi, a partire da un libro cartonato che si intitola Prendi e scopri, che vi consiglio di andare a cercare. Nel mondo di fronte alla casa succedono molte cose, compaiono ogni tanto nuovi elementi, cambiano i fiori sul davanzale, mutano le forme delle nuvole. E naturalmente, alla fine del libro, cambia anche il numero di candeline sulla torta. Non più 3, ma 4, perché questo libro, come si può intuire dal titolo, attraversa 12 mesi. Un anno di Bernadette Gervais è un albo senza parole pubblicato da L'Ippocampo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

la vita è molto dura, già lo sai. Tu sei una principessa.

0: opporsi.
1: Che bello!
0: Felici,
1: serene
0: e senza pensieri, nessuno che dica
2: non sei affatto chic.
3: Niente scarpe che fanno male.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, mamme, papà, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: E diamo subito il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando!
0: E al nostro Super Lallo!
2: Ma ciao Armandissima!
0: Oh, allora, la scuola è iniziata da un po'. E mi farebbe tanto, ma tanto piacere sapere come vi trovate, se avete fatto nuove amicizie, che cosa avete imparato fino ad ora.
2: Ah, io non ho imparato niente di nuovo perché sapevo già tutto di tutto.
0: Ma davvero, Lallo? Sì. Ma mi sembra un pochino strano perché c'è sempre qualcosa da imparare, eh?
2: Ma secondo te perché nella prateria vengo chiamato Maestro Lallo?
0: No, non lo so.
2: Perché c'è già tutto, no? Altrimenti mi chiamerebbero alunno Lallo.
0: Ho capito. Ah, sei proprio fortunato, eh?
2: Sì.
0: Invece io che, insomma, qualche annettino in più ce l'ho, trovo sempre qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa che prima non conoscevo.
1: Anche io.
0: Brava.
1: Infatti le caprette oggi mi hanno raccontato tutte le cose buone che si possono fare con il loro latte. Formaggio, yogurt, burro.
0: Wow.
1: Non è bellissimissimissimo?
0: Ma certo, vedi Lallo? Anche Lellina ha imparato una cosa nuova. Ma tu sei proprio sicuro di non aver più bisogno di studiare?
2: Dai, facciamo una prova. Oggi sarò il vostro Maestro Lallo.
0: Va
2: bene. Il maestro del West.
0: Sì.
2: E vi interrogherò, eh?
0: Sì.
2: Così capirete che io so già tutto, quello che voi ancora non sapete.
1: Va bene, Lallo, però io ho paura.
2: Non ci viene da ridere, eh?
0: No, scusami.
1: Però io ho un po' paura di venire interrogata. Mi agito tutta. Inizio a sudare e mi si arriccia la lana.
0: No, ma hai ragione, Lellina, però dai, ci interroga il maestro Lallo, dai. Vabbè, infatti io sono proprio curioso di scoprire se sapremo rispondere alle domande del maestro Lallo. E allora, maestro Lallo, sì. Alunna Lella, alunno Armando, siamo pronti. Vai con la prima domanda.
2: Allora,
0: sì.
2: Partiamo dalla musica.
0: Va bene.
2: Qual è la canzone che ascoltiamo adesso?
0: Ah, oh, ma lo sai che non ho la scaletta, non ci ho pensato, io non la so.
1: Ah, ma non la so neanche io.
2: Hai visto? Allora la dico io?
0: Sì.
2: La dico io?
0: Sì.
2: Non la so.
0: Ma come non la sai?
2: Non la so.
1: Malallo.
2: Però ascoltiamola che dopo la so, eh.
0: Va bene. Cominciamo bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi stavamo parlando di scuola, visto che è iniziata da un po'. E abbiamo scoperto che nella prateria Lallo è considerato un vero e proprio maestro. Lallo, il maestro del West. E lui ha deciso di interrogarci.
1: Io però non sono mica tanto contenta.
2: Oh, povera tapina. Vedrai che la sufficienza riuscirà a prenderla, dai, su. Allora, continuiamo con la geografia.
0: Va bene.
2: Armandissimo.
0: Sì?
2: Con che cosa confina il posto dove vivo?
0: Vabbè, Lallo, dai, questa la so, è semplice, perché, allora, guarda, dunque, mi basta visualizzare la cartina. L'Italia confina a nord con la Svizzera, la Francia, l'Austria e la Slovenia. A est, ovest e sud è tutta circondata dal mare. Vabbè, poi all'interno ci sarebbero anche lo Stato Vaticano, San Marino, ma proprio a essere precisi,
2: Sbagliatissimo! Il posto
0: Come
2: dove vivo, sì, perché il posto dove vivo confina in su con la stalla del mio amico Rinaldo il Brocco.
0: No,
2: poi di lato a destra con la fattoria di Lellina.
0: Ma che
2: e
0: c'è?
2: Di lato a sinistra con Arturo, l'asinello. Ah, poi sotto il prato c'è la staccionata.
0: No,
2: è sufficiente, Armando.
0: Ma come?
1: Ma che peccato che non l'hai fatta a me questa domanda, Lallo. Io ero preparata.
0: Sì, ma scusa, Lallo, Io però non avevo capito bene la domanda. Pensavo che tu intendessi l'Italia, il paese dove viviamo tutti.
2: Sì, dico tutti così, quelli che non hanno studiato. Allora, adesso passiamo a un altro argomento. Perché in geografia, Armando, sei una vera schiappola.
0: Ma no, non
2: è vero. Sì.
0: Vabbè.
2: Passiamo alla matematica, in matematica.
0: In matematica vado benissimo, quindi questa volta non avrai scampo, maestro bene. Lallo.
2: Allora.
0: Sì.
2: Se io ho una torta di avena,
0: sì.
2: Due carote,
0: sì.
2: E un sacchetto di biada.
0: Una torta di avena, due carote e un sacchetto di biada, sì.
2: Quante cose ho?
1: Questa credo di saperla.
0: Brava Lella, vai.
1: Una torta
0: sì.
1: Più due carote più un sacchetto di avena
0: sì.
1: Fanno... quattro cose.
0: Ma certo,
2: no,
0: brava Lella.
2: Ma no, maldissimo, ma non avete studiato, ma niente di niente proprio.
0: Ma perché dici così? È giusto.
2: No, perché una torta di avena, due carote, più un sacchetto di biada, fanno zero.
0: Ma come zero?
2: Sì, perché me le pappo subito e non rimane più niente.
1: Ma
0: Lallo. Ma dai, però così non vale. Allora possiamo dire che le tue materie sono un po' polarizzate, dai.
2: Certo, maestro Lallo, sono io.
1: Vabbè, ma non potremo adesso fare l'intervallo?
2: Va bene, allora approfittatene per ripassare, così poi vi interrogo in italiano.
0: Va bene, allora ne approfittiamo anche per ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
2: Brava Lella, il numero l'hai studiato bene.
3: Ciao Armando.
0: Ciao.
3: Ciao Lella. Ciao Lallo. Ciao, sono Diego che vengo da Trento. Volevo raccontarvi un colmo.
0: Sì.
3: Qual è il colmo per un lago? Avere la gola infiammata. Ciao,
0: Ma che carino che sei, Diego. Diego che viene da Trento. Era bella,
1: Molto.
0: Qual è il colmo per un drago? Avere la gola infiammata. Eh sì, perché loro fanno sempre le fiamme. Va bene. E siete sempre voi all'ascolto dei Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Sì. Armandissimo.
0: Vero.
2: Che sta per essere interrogato in italiano.
0: Oh, e spero che questa volta non avrò problemi. Sono pronto.
2: Allora, Armando, dimmi come parla il mio amico Rinaldo il Brocco.
0: Dunque, allora parlerà in asinellese e fa i-o, i-o.
1: Non lo so, Armando. E somiglia di più all'asinello Arturo che a Rinaldo il Brocco.
0: Ah, già, Rinaldo un cavallino. Allora farà...
2: Armando, non sono io, è Rinaldo il Brocco.
0: Ah.
2: E ho... questa materia non sei preparato, Armando.
0: Quindi Rinaldo il Brocco fa un verso che è a metà tra il cavallo e quello dell'asinello.
2: Esatto.
0: Ah, scusa Lallo, però perdonami, questo non è italiano, eh? Anzi, potrebbe essere una lingua degli animali che si può studiare in scienze. Io pensavo che tu mi avresti chiesto qualche cosa sui libri, le poesie, al massimo le canzoni.
2: Vabbè, sì. Dai, ti do un'ultima possibilità.
0: Grazie.
2: Allora, parliamo di libri.
0: Ah.
2: Quali sono i miei libri preferiti?
0: Ah, è difficile, però conoscendoti scommetto che ti dovrebbero piacere La conquista del West, La casa nella prateria, War Horse e La storia del cavallo di Troia.
2: Bravo Armando! Ti sei salvato per un crine di cavallo.
1: Sono promossa anche io, Lallo.
0: Ma certo, Lallina, te lo dico io che sei promossa, perché scommetto che tu avresti saputo tutte le risposte.
1: Beh, a Lallo piacciono tutte le storie che hanno a che fare con il selvaggio West e con i cavalli. Era facile.
2: Vabbè, comunque adesso hai capito che so tutto di tutto e non ho bisogno di imparare cose nuove.
0: Beh, allora devo riconoscere che nel campo del West e dei cavalli sei preparatissimo. Però, Lallo, sei davvero sicuro di non voler più studiare? Perché guarda che andare a scuola è proprio bello, perché si imparano un sacco di cose nuove.
2: Hai ragione, Armandissimo. La scuola è un posto bellissimissimo, soprattutto perché si fa la merenda.
1: E la ricreazione con gli amici.
0: E allora anche oggi noi finiamo qui, ci salutiamo, ma non preoccupatevi, perché se volete divertirvi e ridere con noi e magari chissà imparare qualche cosina, ci risentiamo per un'altra fantastica puntata di
4: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao. E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquanti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

0: Excellent.
1: So,
0: great. Okay. A little longer, a little more bright. So.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
3: Lo sai che in casa mia c'è un fantasma birichino?

sia stato, non si sa. Forse quelli della mala, o forse la pubblicità, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: perché, perché?
1: Perché è un socialista!
0: Comincia un secolo antiro.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, ah, boh, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Ora, per frenare. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Ehi, tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
0: Più sapavuoto spinto.
6: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
6: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie, un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: 3 desideri, solo 3 e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. 3. Una basta, una volta usciti dal negozio la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
7: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
8: Nemmeno coi 40 quel ladrone Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
7: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai.

0: bene.
1: La vita è un ristorante, è come un gran buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai.
0: Grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora.

un amico cago.

0: Il fiore della bontà. Oggi al parco dell'elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto, dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissimo.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel magiregno.
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
5: Ciao Zampacorta!
1: Ciao amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
6: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale.
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguru.
7: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
8: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
9: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
9: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a tordo e tondo.
9: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
10: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Miki Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
3: Sì, che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
11: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
11: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
11: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
11: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
3: Giusto!
1: Che ne dici, Becky?
11: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguru sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
7: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato. E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
8: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
9: L'unico piatto in gara è il mio.
7: Però non ha un bell'aspetto.
9: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara.
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
11: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
10: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e le Faine!
0: Il duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
12: Becky, tocca a te. Prepara il tuo piatto migliore.
11: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti.
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
11: ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
12: Mmm, è buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
6: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
13: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Anche questa notte sono qui con voi e vi faccio compagnia con una dolce ninna nanna di abbracci e carezze. Vi piacciono le coccole, vero? Anche se siamo lontani, le mie carezze sono fatte di note. Siete pronti? Allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

Radio Kids.